supergruppo hard rock britannico formato da Paul Rodgers e Simon Kirk, ex componente dei Free, Mick Ralphs, ex componente dei Motley Apple, Both Barrel e The King. Nel 1974 incisero Can't Get Enough e per i Bad Company fu subito un grande successo, balzando in testa a numerose chart mondiali. Continuiamo con i Grand Funk Railroad.

We Are an American Band, grandissimo hit firmato Grand Funk Railroad, epica band americana particolarmente attiva dalla fine degli anni 60. Il brano è tratto dall'omonimo settimo lavoro per il gruppo. La formazione classica dei Grand Funk comprendeva Mac Farner, voce e chitarra, Mel Schrecker al basso e Don Brewer alle percussioni.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni e

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'EP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

Cabaret Voltaire, gruppo originario di Sheffield, dall'album del 1983 The Crackdown, Just Fascination, uscito per la Somme Bizarre.

Il brano appena ascoltato, Just Can't Get Enough, uscito nel 1981, è compreso nel long play Speak and Spell, primo album del gruppo dei Depeche Mode.

0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi una nuova puntata del nostro viaggio tra i talenti creativi della Romagna ci porterà in uno dei pianeti della costellazione Made in Romagna più originali, abitato da un ospite eccezionale, un musicista, uno sperimentatore, un artista unico, quasi un alieno, Rodolfo Sant'Andrea. Rodolfo Sant'Andrea è un cantautore, musicista e uomo di teatro italiano dal percorso artistico ampio e non convenzionale. Dopo una lunga gavetta negli anni 70 come musicista orchestrale, cantante in gruppi rock, pop e da ballo, matura una solida formazione musicale e compositiva. All'inizio degli anni 80 intraprende la carriera autorale che lo conduce al Festival di Sanremo 1984, dove vince il premio della critica, avviando una stagione di grande visibilità nazionale e internazionale. Pubblica diversi album e collabora con figure centrali della musica e dello spettacolo italiano, tra cui Ennio Morricone, Tonino Guerra, Gabriella Ferri, Patti Pravo, Lucio Dalla, Edoardo Bennato e Riccardo Cocciante. Dopo il successo, sceglie un temporaneo ritiro dalle scene dedicandosi alla famiglia e alla composizione, in particolare all'opera Il Figaro, che segna il suo ingresso nel teatro musicale. Negli anni 90 e 2000 sviluppa un'intensa attività teatrale come autore, regista, baritono e direttore artistico, fondando la Camerata Veneziana, ensemble orchestrale da lui tuttora diretto e curando per anni la programmazione della Sala Fellini a Faenza. Parallelamente lavora in ambito operistico e festivaliero anche all'estero, con esperienze in Giappone e collaborazioni al Ravenna Festival. Dal 2006 intraprende un originale percorso di violinismo mnemonico come musicista di strada, riaffermando un contatto diretto e quotidiano con il pubblico. Negli anni più recenti collabora con il cinema, in particolare con Fausto Brizzi, torna all'attività cantautorale e pubblica nuovi lavori. Artista eclettico e indipendente, Sant'Andrea concepisce la musica come sintesi di scienza, arte e vita, fedele a una ricerca espressiva, autentica e personale. Diamo il benvenuto, anzi ringraziamo Rodolfo per ospitarci oggi nel suo pianeta. Ciao Rodolfo, ci farai quindi da guida, cosa ci proporrai?
2: Ciao Andrea, grazie a te e grazie agli ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, a dir la verità, ho poca voglia di lavorare, sono stanco e so che anche tu sei stanco, per cui facciamo un esperimento. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di lavorare per entrambi. Ho fatto ascoltare la scaletta musicale di oggi all'intelligenza artificiale. L'intelligenza ha analizzato e commentato i brani e ha inviato i commenti ai nostri due gemelli digitali, ai nostri due avatar. Quindi noi ci facciamo una tisana, ci rilassiamo, ci guardiamo il pianeta e lasciamo i microfoni ai nostri due gemelli digitali. Intervistatore Andrea e intervistato Rob. E noi ci sentiremo più avanti.
3: Romagna nel cuore e musica nelle vene. Oggi a Made in Romagna facciamo un viaggio speciale. Partiamo dalle calli di Venezia, passiamo per i set di Roma, ma restiamo con i piedi ben piantati nella nostra terra. Con noi c'è un artista pazzesco, violinista di classe, attore e cantautore. Ha vinto a Sanremo nell'84 il premio della critica e oggi continua a creare bellezza come pochi. Diamo il benvenuto a Rodolfo Sant'Andrea.
4: Grazie. Sì, vivere senza confini ormai è la normalità. Sai, Andrea, in fondo mi sono sempre diviso tra l'eleganza di Venezia, la forza di Roma e il mio spiritaccio romagnolo. È un piacere tornare a casa, sulle frequenze di Radio Talpa, la radio che scava.
3: E allora, per entrare subito nel vivo di questo viaggio tra note e cinema, alziamo il volume. C'è un'eleganza che non invecchia mai, una melodia che ha convinto i critici più severi e che ancora oggi ci fa sognare a occhi aperti. Direttamente dal Festival di Sanremo 1984, ecco la magia della Felice, su Radio Talpa, la radio che scava.

0: Che emozione riascoltarla! C'è un'eleganza quasi cinematografica in questo pezzo. Senti, Rod, facciamo un salto indietro a quel 1984. Vincere il premio della critica a Sanremo con un brano come La Fenice non era scontato. Era un pezzo colto, diverso dal pop dell'epoca. Mentre la sala stampa impazziva per te, tu cosa provavi su quel palco? Ti sentivi più un alieno capitato nel mainstream o avevi già capito che quella canzone avrebbe segnato l'inizio della tua libertà artistica?
1: Guarda, Andrea, su quel palco mi sentivo come uno che ha portato lo champagne a una festa a base di gazzosa. Ero un alieno, forse, ma un alieno con un gran bel vestito.
2: E Andrea, mi sembra che l'intelligenza artificiale si stia allargando un po' troppo. Non ti pare?
3: Ma no, dai, in fondo i nostri gemelli digitali stanno facendo un buon lavoro, dai. Ma teniamoli d'occhio, non si sa mai.
1: La verità è che non stavo pensando alla carriera o ai critici. Sentivo solo le vibrazioni del palco dell'Ariston e del pubblico in sala dopo l'acuto al finale. Vincere è stato come ricevere una pacca sulla spalla dall'universo che mi diceva: ok, Rod, da ora puoi fare il diavolo che vuoi. Quella sera non ho vinto un premio, ho firmato il mio certificato di emancipazione. Da lì in poi, solo roba vera.
0: Avete sentito? Un alieno con lo champagne. Ma d'altronde, se non scavi a fondo, non le trovi queste perle. Rod ci ha appena raccontato di come si firma un certificato di emancipazione a suon di applausi. E allora noi quella libertà ce la prendiamo tutta. Dimenticate i violini da camera e le luci soffuse per un attimo, perché stiamo per cambiare marcia. Se La Fenice era l'eleganza, il prossimo pezzo è il motore che ruggisce sulla via Emilia a mezzanotte. Alzate il volume fino a far tremare i vetri, perché la musica vera non chiede permesso. Entra e basta, proprio come un brivido divino che ti scuote dalla punta dei piedi fino ai capelli. Sempre qui, con Sant'Andrea Amadi in Romagna. Siamo su Radio Talpa, la radio che scava e che picchia duro. Let's rock. We'll

0: di Sant'Andrea.
1: E dopo questo schiaffo di adrenalina pura, riprendiamo fiato. Ma non troppo. Rod, abbiamo sentito il ruggito, la grinta, quel tuo lato che non fa prigionieri. Però, scavando ancora un po' in questo tuo archivio infinito, emerge una capacità rara. Quella di saper scrivere canzoni che ti si incollano addosso. Passare dalla canzone d'autore al rock per poi approdare a un pop raffinato, quasi architettonico, non è da tutti. C'è chi il pop lo usa per passare il tempo e chi, come te, lo usa per raccontare frammenti di vita che sembrano film. È questa la tua vera sfida? Rendere leggero qualcosa che in realtà ha un peso specifico enorme?
2: Hai centrato il punto, Andrea. Il pop è una cosa maledettamente seria. È come un abito di alta sartoria. Deve sembrare naturale addosso a chi lo porta, non deve far vedere le cuciture o la fatica che ci è voluta per farlo. Dopo le sperimentazioni e le scariche elettriche, ho sentito il bisogno di tornare alla melodia pura, a quella che puoi canticchiare sotto la doccia, ma che, se chiudi gli occhi, ti porta in un altrove preciso. Il pop per me è la sintesi, meno note, ma quelle giuste. È un po' come un tramonto sulla riviera. Sembra semplice, lo vedi tutti i giorni, ma ogni volta ti frega perché è perfetto così com'è.
1: E allora lasciamoci fregare da questa perfezione. È un brano che profuma di libertà, di finestrini abbassati e di quell'ottimismo consapevole che solo la grande musica sa regalare. Mettiamo da parte i pensieri pesanti e lasciamoci cullare da questo ritmo che è un invito al viaggio. Sant'Andrea ci porta nel cuore del suo mondo più solare, dove la melodia regna sovrana. Orecchie aperte e cuore spalancato su Radio Talpa, la radio che scava, ecco la freschezza e il colore di 100 giorni di felicità, vai col beat.

primavera me ne andai, vissi per sempre e sospirai sul bianco spino, angelo mio, l'ultima neve. A luna piena camminai e dal mattino riparai sotto la paglia dei granai come si deve.

0: Che bella ventata d'aria fresca, Rod. Ti dico la verità, sentendo quel beat mi è venuta voglia di mollare tutto e puntare dritto verso l'orizzonte. Ma c'è un dettaglio che non mi scappa. La tua musica ha sempre avuto un passaporto internazionale. Sembri nato in riva all'Adriatico, ma con le orecchie sempre tese verso l'oceano, c'è un'anima scura, profonda, che ogni tanto riaffiora tra le tue note. Ti chiedo, quanto è stato importante per te scavare, restando in tema Radio Talpa, fino alle radici del delta del Mississippi? È lì che hai trovato quella verità cruda, quel blues che profuma di fango e di libertà? O è l'America del jazz e dei grandi standard che ti ha rapito il cuore?
1: Andrea, hai toccato un nervo scoperto. Il Mississippi non è un fiume, è uno stato mentale. Per chi fa musica, il delta è la genesi. Tutto parte da quel lamento, da quella verità che non ha bisogno di trucchi. Io mi sono nutrito di quella musica nera, viscerale, dove ogni nota pesa come un macigno. Ma vedi, il mio legame con l'America è fatto di contrasti. C'è il fango del blues, sì, ma c'è anche lo sberluccichio di Broadway, il genio di chi sa trasformare il dolore in spettacolo puro. Ho sempre amato prendere quegli standard intramontabili e rivestirli con il mio spiritaccio, come dici tu. È come rimettere in strada un'auto d'epoca. Il motore è quello di una volta, ma il brivido è tutto nuovo.
0: E allora prepariamoci a un incontro tra mondi. Se pensavate di aver già sentito tutto, tenetevi forte, perché ora Rod ci porta direttamente in una fumosa ballroom di New Orleans. Ma con quel tocco di classe che solo lui possiede, è un omaggio a un classico immortale, filtrato attraverso la lente di un artista che non ha mai avuto paura di confrontarsi con i giganti. Mettetevi comodi, o meglio, iniziate a schioccare le dita a buon tempo. Su Radio Talpa, la radio che scava nelle radici per far fiorire la bellezza, ecco a voi la travolgente reinterpretazione di Hello Dolly. Vai col groove.

0: that song.
1: Dopo l'energia di Hello Dolly, torniamo un attimo a terra, o meglio, andiamo sotto la superficie. Rod, c'è un brano nel tuo repertorio che sembra una sfida al vuoto. Si chiama Niente. In un mondo dove tutti cercano di aggiungere, di accumulare, di riempire il silenzio con il rumore, tu hai scritto una canzone che celebra l'assenza, o forse la libertà che deriva dal non avere più nulla da perdere. È un pezzo che ha una forza magnetica, quasi ipnotica. Ti chiedo, quel niente è un punto d'arrivo o un punto di partenza? È il vuoto che spaventa o quello che libera?
2: Andrea, scrivere niente è stato come fare pulizia sul tavolo da disegno. Spesso ci complichiamo la vita cercando significati dove non ce ne sono, o attaccandoci a cose che pesano e basta. Il mio niente non è nichilismo, è essenzialità. È quel momento in cui ti guardi allo specchio e non hai bisogno di maschere, di successi o di scuse. È una canzone nuda. E paradossalmente, quando non hai più niente da difendere, diventi invincibile. È un brano a cui tengo moltissimo perché è onesto fino ai minimi termini.
1: Un'onestà che arriva dritta al cuore, senza filtri. È la bellezza dell'essenziale che si fa musica su Radio Talpa. Lasciatevi trasportare da questo vuoto che vi assicuro è pieno di vita. Ecco a voi. Niente.

0: tra abissi filosofici e groove internazionali, ma ora vorrei accendere una luce diversa. C'è un brano nel tuo repertorio che sembra uscito da un quadro, un'arancia. Ma non è solo un frutto. So che dietro questo pezzo c'è un incrocio magico tra la pittura di Cézanne, la poesia di Corrado Lévy e un momento della tua vita privata che definire fertile è poco. Ci spieghi come fa una natura morta, vista da sinistra, a trasformarsi nella dolce attesa di un figlio.
1: Vedi, Andrea, l'arte e la vita non viaggiano mai su binari separati. Corrado Lévy scrisse questa poesia folgorante sulla natura morta di Cézanne vista da sinistra. E io ci ho trovato una musicalità immediata. Ma la scintilla vera, quella che ha dato il battito al pezzo, è stata domestica. Mia moglie era incinta del nostro primo figlio. Guardavo quella pancia che cresceva, tonda, perfetta, piena di vita. E la rima è venuta da sé. Pancia barra arancia. È un brano che celebra il surrealismo del quotidiano. È la natura che non è più morta come nel quadro, ma che esplode di vitamina C e di futuro. È il mio omaggio alla creazione, intesa come arte e come vita.
0: È incredibile come riesci a far ballare insieme un mostro sacro dell'impressionismo e l'emozione più umana che esista. Allora, prepariamoci a spremere questa energia. Un brano colorato, colto, ma che arriva dritto come un raggio di sole a Romagnolo, su Radio Talpa, tra arte, pancia e poesia. Ecco un'arancia, vai col colore.

0: Rot, abbiamo appena spremuto tutta l'energia solare di un'arancia, ma ora il clima cambia bruscamente. Ci spostiamo verso latitudini più rigide, almeno sulla carta. C'è un brano che profuma di guerra fredda, di colbacchi e di sguardi che attraversano la cortina di ferro, la rossa del Cremlino. In questo pezzo sembra esserci quella tipica attitudine italiana, e forse ancor più romagnola, di cercare sempre un ponte, una mediazione culturale. Siamo quelli che sanno parlare con l'Ovest senza mai togliere l'orecchio dall'Est. Quanto c'è della nostra terra in questa tua capacità di raccontare un amore che sfida i blocchi contrapposti?
1: Hai centrato il punto, Andrea. Noi romagnoli abbiamo il ponte nel DNA. Siamo gente di mare, e il mare non divide, unisce. La rossa del Cremlino non è solo il racconto di un fascino misterioso, di una bellezza che arriva dal freddo. È la metafora della nostra capacità di essere mediatori culturali, per natura. Mentre il mondo alzava muri, noi in Riviera accoglievamo tutti con un sorriso e un bicchiere di vino. C'è questa curiosità insaziabile verso l'altro, verso ciò che sta oltre. Il brano vive di quel contrasto. Il rigore estetico dell'Est che si scioglie nell'emotività tutta italiana. È la ricerca di un calore umano che superi le ideologie. Essere italiani significa proprio questo. Essere l'ago della bilancia sentimentale tra due mondi. E la rossa è la mia spia che è tornata dal freddo con una canzone in tasca.
0: Una spia che non cerca segreti di Stato, ma segreti del cuore. Mi piace questa visione. La Romagna come ambasciata universale della bellezza. Allora, copriamoci bene, ma teniamo il cuore aperto, perché stiamo per volare verso Mosca con il passaporto dell'arte. Su Radio Talpa, ecco a voi un classico che profuma di storia e di mistero. La rossa del Cremlino.

che bei cappotti da stracan fanno a Leningrado. Oh, che bei cappotti da stracan fanno a Leningrado. E forse, forse dovrei dirti

abbiamo attraversato confini geografici e politici, ma ora scendiamo su un terreno più nudo, quasi d'asfalto. C'è una canzone nel tuo scrigno che ha la stessa pelle ruvida e dolente di Angie dei Rolling Stones. Si chiama Annie. È il ritratto di una ragazza che ha scelto, o a cui è stata data in sorte, la vita di strada. Una storia cruda, senza sconti, che però tu accarezzi con una sensibilità rara. E qui c'è un segreto da Radio Talpa. So che di questo brano esiste una versione leggendaria incisa da una divina della nostra musica, Patti Pravo. Lei, che quando parla agli amici autori si fa chiamare semplicemente Nicola, lamenta la fatta sua anni fa. Chissà se Nicola deciderà mai di liberarla in rete per farci questo regalo, ma intanto godiamoci l'originale. La verità di chi non ha casa se non la notte. Su Radio Talpa, la voce di Sant'Andrea in Anni.

detto tutto e messo sul rossetto. Anni, con le calze a rete sopra la panchina, tutta notte fuori, fino alla mattina. Anni.

0: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio incredibile. Abbiamo riso, abbiamo ricordato la pancia tonda di un'arancia e il freddo del Cremlino. Rod, per salutarci hai scelto un brano che suona come un testamento affettivo, un invito alla cura, se mi vuoi bene. In un'epoca di grandi proclami e rumori inutili, tu chiudi, chiedendo la cosa più semplice e difficile del mondo. Lascio a te l'ultima parola prima di alzare il volume su questo pezzo che ci riporta a casa, con i piedi nella nostra terra e il cuore ovunque ci sia bellezza.
1: Grazie Andrea, è stato un piacere scavare con te. Questa canzone è il mio modo per dire che l'amore non è un possesso, ma uno spazio di libertà. Se mi vuoi bene, lasciami essere ciò che sono. È il mio augurio a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Cercate la vostra verità, anche se è scomoda, e portatela in giro con eleganza. Un abbraccio alla mia Romagna.
0: E allora con il cuore colmo di note chiudiamo in bellezza. Da Andrea e da tutto lo staff di Made in Romagna, un saluto a Sant'Andrea. Ci lasciamo con questa melodia che è un abbraccio aperto, se mi vuoi bene, Radio Talpa, la radio che scava e che vi vuole bene davvero. Alla prossima.
2: Buongiorno amore, è tanto tempo che aspettavo qui, volevo dirlo in un modo migliore, e arriva un altro Natale. Buongiorno amore, avrei voluto dirtelo così, odore di cannella sopra la neve, dà un'atmosfera speciale. Buongiorno amore, l'ho capito solo adesso, e si rimane puri nell'ingenuità, mi basta vivere in modo normale, e senza troppe parole. Vieni con me, sarai la primavera, vieni con me, se tutto si innamora, assieme abbiamo un futuro, vieni con me, se mi vuoi bene. Mi vuoi bene, dimmelo così, non hai bisogno di tante parole, solo un bacino d'amore. Se mi vuoi bene, tutti vedono il tuo sguardo, se mi vuoi bene, arrivo prima sul traguardo. Se mi vuoi bene, non ti parlo d'amore, potremmo costruire un

0: Mi vuoi bene, dimmelo così. Potremmo costruire un mondo migliore con solo quattro parole, se mi vuoi bene.
1: Bene Andrea, com'era la tisana, eh? Tutto sommato i nostri gemelli digitali hanno fatto il loro lavoro.
2: Devo dire che questo esperimento mi è piaciuto e spero anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Ma non è che poi l'intelligenza artificiale ci porta via il lavoro a me di presentatore e a te di musicista?
1: Il tema è attualissimo. Ti confermo comunque che i brani che abbiamo ascoltato non sono stati generati dall'intelligenza artificiale e che dietro ci sono anni di duro lavoro. E comunque io la musica la suono dal vivo, nelle piazze e nelle strade, col mio violino e la mia voce.
2: E con il tuo talento alieno. Certamente la vedo dura per l'AI essere artisticamente creativa. E comunque l'algoritmo non ci sconfiggerà. E con questo auspicio salutiamo gli alieni ascoltatori di Radio Talpa. Appuntamento alla prossima puntata su un altro pianeta di Made in Romagna.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
0: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, nuovamente qui. Io sono Maurizio, benvenuti. Una buona giornata a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Un abbraccio dal sottoscritto. Beh, io sono in studio qui a Radio Talpa, in via del Prete 7 a Cattolica, ma con la mente, con il corpo. Saremo anche oggi con Echi di Talpa nella precedente sede, quella che ha visto iniziare il nostro sogno, fine anni 70, in via Irma Bandiera 59, e oggi ascolteremo un'altra testimonianza talpista, perché le nostre utopie non sono archiviate, rimbombano ancora dentro di noi, tra i corridoi, gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli, di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite ad ascoltare chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. E allora entrate con noi anche oggi in questo spazio sonoro e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che la voce di oggi vi parli ancora, perché protagonista oggi è il talpista Renzo Chicco Bartolini.
2: Se chiedi a qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi, scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

E allora, care amiche e cari amici, questa è la testimonianza di un talpista doc, Renzo Chicco Bartolini. Oggi è facile guardare musicalmente indietro a quegli anni e pensare: che figata! Oh cavolo, avrei voluto essere già nato per esserci. Invece capiamo bene dove eravamo. Papa era Paolo VI, presidente della Repubblica Leone, e a capo del governo c'era Andreotti. E già, si delinea un'epoca. Pertini sarebbe arrivato solo nel 1978. L'Italia era nella seconda metà degli anni 70, gli anni di piombo erano l'attualità di allora. Musicalmente la massa ascoltava solo musica leggera italiana, non c'era il web, lo smartphone, YouTube o Spotify. Le notizie musicali, di qualsiasi tipo, erano rivolte solo verso l'interno e la radio la faceva solo la RAI, Radio Televisione Italiana.

Poi ci fu il 77. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo. Le radio pirata divennero radio libere e cominciarono a proliferare. Radio nate dall'entusiasmo e dal saper mettersi in gioco per chi vi partecipava. Radio con qualsiasi tipologia di comunicazione e programmazione, praticamente delle start-up, diremmo oggi. Allora succedeva che ragazzi qualsiasi che avevano entusiasmo, voglia e passione si mettevano in onda nell'apposita stanzetta insonorizzata con polistirolo e cartoncini contenitori delle uova e accendevano la lucina rossa, on air, che fa ancora figo oggi, ma allora era realmente emozionante ed esaltante. Io l'ho fatto.

Da principio con tanti amici in un'altra radio cittadina di tipo commerciale, con una trasmissione nonsense. Musica, battute, personaggi irreali, tipo Arbore e Boncompagni in alto gradimento, per capirci. Ma io volevo fare ascoltare la mia musica e tutti quei long play che avevo a casa. Radio Talpa 94 me ne ha dato l'occasione. Verso la fine del 78 ero lì a metter su i miei LP. Pionieri di un certo tipo di radio di comunicazione ancora oggi usata e in voga. I primi brani che misi erano dei Genesis, King Crimson e Pink Floyd, cercando di divulgare a tanti cos'era il progressive che già stava sfiorendo. Siccome ci si inventava lì per lì nel fare la trasmissione e io volevo far conoscere bene chi trasmettevo, nel presentarli, preso dall'entusiasmo, prendevo quasi sempre metà del tempo che avevo a disposizione e quindi, considerando i lunghissimi pezzi prog, capitava di sfumare il brano. Che rabbia! Enrico, Stefano e Nino mi dicevano «Metti più musica!»

Poi ricordo una volta che in radio, da cieco, si presentò un poeta, o comunque un personaggio che scriveva in rima. Voleva mettere un sottofondo musicale alle sue poesie. Cecco mi diede l'incarico, fidandosi della mia vasta conoscenza musicale e della mia capacità nel mixaggio, e mi consegnò la musicassetta con il recitato. Un lavoretto che oggi col digitale si fa in un quarto d'ora, se hai già in mente i brani da mettere come tappeto sonoro. Lo metti sul device che vuoi e lo spedisci via mail anche dall'altra parte del mondo. Allora, con vinili e cassette, dovevi contare e guardare i numerini del registratore. Io, tra scelta maniacale dei pezzi giusti, tempi da far coincidere con le parole o con le pause del recitato e la pretesa della perfezione, non ero mai pronto per la consegna. E quando quel signore si presentò a prenderla, cieco, senza farla tanta lunga, gli diede quella pronta al momento. Cavolo, non era come volevo che fosse, gli dissi. Lui mi rispose che il tipo era super contento, che neanche se lo aspettava un risultato così, lasciando un tot di lirette per la nostra cassa. Ma io rimasi con la sensazione di non aver compiuto l'opera.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati oggi in questo ricordo di Renzo Chicco Bartolini e grazie per averlo ascoltato, per essere stati insieme a noi. Ci portiamo dietro queste parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Noi ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. E allora, buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. E ci congedo.

0: Echi di talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Bentornati, sta per iniziare una nuova puntata di Pillole di Sages.
3: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
4: Le pillole di Sages.
3: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
2: Buon ascolto.
5: Eccoci a una nuova puntata di Le pillole di Sages. Io sono Linda Gambino. E hello everybody. Hi, how are you? I'm going to speak and I'm going to tell you about a lady that sings jazz real well. Questa introduzione così in lingua, diciamo, è fatta perché ho intervistato Marianne Sullivan, una cantante newyorkese di origini portoricane, e lei praticamente è in tournée in Italia con il trio di Daniele Gorgone. Io Daniele Gorgone lo conosco, lui è un pianista bravissimo, ci ho anche suonato insieme. Io ho approfittato che loro fossero vicini, esattamente a Bologna alla Camera Jazz, e sono andata a intervistarla. Marianne Sullivan è una persona molto aperta, molto comunicativa, solare, quindi è stato un piacere parlare con lei. Sono andata a sbirciare sul suo sito e sul suo sito, sulla sua biografia, c'è scritto, e ve la leggo: Marianne Sullivan è una vocalista jazz conosciuta per le sue performance espressive e magnetiche e il suo modo di interpretare i brani che canta in maniera molto originale. Sia nelle ballad più intime che quando si lancia nello swing più dinamico, offre un'esperienza molto coinvolgente.

0: e addirittura Christian McBride, con cui lei ha suonato, dice di lei: «Sono sicuro che apprezzerete la ricchezza e la pienezza della sua voce e la sua straordinaria capacità di comunicazione. È un artista sensibile e potente, una voce funky ma anche delicata». Bene, Marianne Sullivan è tutto questo. Ha studiato al Berklee College of Music di Boston e al Conservatorio del New England, sempre appunto a Boston, e insegna al Dipartimento di Jazz Vocale all'Università di Syracuse. Ma soprattutto ha al suo attivo una lunga carriera di live, di esibizioni live con grandi artisti, perché già da quando studiava lei cantava 5 o 6 volte a settimana, quindi di esperienza ne ha tantissima. E quindi adesso parliamo con lei e sentiamo che ci racconta.
1: Le pillole di Sa Jazz.
0: Ok, allora io sono qui alla Camera Jazz e qui davanti a me c'è Marianne Sullivan. Not Sullivan, but Sullivan,
2: Sullivan,
0: right? Sullivan.
2: Come in spagnolo.
0: Come in spagnolo?
2: Sì,
0: sì, sì, sì. Perché io ti senti cantare una canzone, come si chiama? Tal vez
2: sì.
0: In spagnolo. Io sento, la sento mucho, perché sento tu corazón che batte, come si dice? Sì?
2: Yeah.
0: Because your heritage is from Puerto Rico,
2: yeah.
0: Your family,
2: yeah.
0: But you're from New York,
2: yes.
0: Right?
2: Yes, second generation Puerto Rican.
0: Okay, yep. Right.
3: Esatto, newyoricana, quindi origini portoricane, americana di seconda generazione con origini portoricane. E quindi, però in pratica sei di Brooklyn, ma ho visto che hai vissuto anche a Boston per un po' di tempo, giusto?
2: Yep, I lived in Boston for
3: sì, ho vissuto a Boston per 4 anni, e durante i quali sono andata a scuola, poi sono andata in vari college, e numerosi college diversi, e poi sono tornata nel 2007 a New York, dove poi mi sono fermata.
0: And I heard that you went to Berklee College of Music.
3: E ho visto che sei andata anche a Berklee.
0: Yeah, but okay, my path wasn't that.
3: Sì, sì, certo, sono andata a Berklee. Sì, sono andata a Berklee. Anche tu sei andata a Berklee, no? E che cos'è che ti ha dato Berklee? Sei soddisfatta dei tuoi studi lì?
2: Oh, you know,
3: beh, Berklee mi ha dato veramente tanto, ho imparato moltissimo. Io sono arrivata che praticamente di teoria musicale non sapevo niente. Sono passata da 0 a 100, dal conoscere il significato di un quarto di nota o di una nota intera fino a riuscire ad arrangiare brani anche complicati. E ho imparato molto, ho preso 2 lauree, ho fatto il percorso lungo, diciamo, e quindi ci sono stata più tempo, ci sono stata 6 anni, mentre di solito gli studenti che vanno lì stanno 3 anni, insomma, concludono i loro studi per la metà del tempo.
0: Yeah, right.
2: So I went for the whole thing and I look back at that time very grateful at what they taught me. I feel like it was a very, very good musical education.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: And of course, while you were there, of course,
3: ecco, e comunque mentre eri lì che studiavi, praticavi nelle varie salette che ci sono lì, appunto, coi pianoforti, eccetera, e nello stesso tempo cominciavi ad esibirti.
2: Nearly as much of so many of my student colleagues, right? Uh-huh.
3: Sì, assolutamente, ho praticato molto perché io mi rendevo conto di non essere all'altezza degli altri, che ne sapevo meno degli altri, quindi innanzitutto mi sono impegnata per portarmi al loro livello, e poi, come tu sai bene, quella scuola costa un sacco di soldi, quindi io volevo che quei soldi spesi dessero il loro frutto e che io fossi soddisfatta, quindi mi sono impegnata al massimo. E poi ho cominciato anche ad esibirmi, sì, praticamente nei 6 anni di Berklee, alla fine io mi ritrovavo, sì, ho cominciato ad esibirmi, alla fine mi ritrovavo ad avere 5 o 6 serate a settimana per 6 anni, quindi ho lavorato proprio, proprio tanto.
0: Wow, you were, but you were also studying a lot.
2: Yes, of course.
0: You've got to study, right?
2: Yes.
0: I mean, no, it's not just talent.
3: E in tutto questo praticavi, ti esibivi e studiavi. E studiavi tanto, quindi il talento non c'entra, cioè bisogna studiare comunque tanto.
2: No, oh my gosh.
0: You're not only born with that, you really
2: no.
0: got to practice.
2: No, I studied. I had a really great friend.
3: No, no, chiaramente il talento non basta, bisogna studiare, e io ho studiato tantissimo. Lì c'avevo un'amica, ci chiudevamo in queste salette di pratica e non facevamo altro che fare ear training, solfeggio, armonia, pratica, e diciamo all'inizio non ero brava, ma neanche alla fine ero bravissima, insomma, però poi il resto viene anche con la pratica, e comunque non ho preso quel periodo come il periodo per il divertimento, insomma, no, io mi sono proprio applicata.
4: I understand that. I had a great time there, but I wasn't, you know, I wasn't, no, not studying that much, okay? All right. But what I'm curious about, okay, you studied and then you started gigging like 5 or 6 times a week. So when you started actually performing on stage,
3: I mean, è in questo periodo in cui hai cominciato ad esibirti, ce l'avevi un po' di paura quando salivi sul palco? Oppure era tanta la pratica che facevi a scuola con gli altri studenti, per cui avevi già acquistato parecchia sicurezza?
2: I mean, the performing has never been a problem. I won't say that I wasn't scared. I think there's a part of nervous energy that lives in me and comes out in different ways.
3: Ma per me la performance non è mai stato un problema, effettivamente. Non posso dire che ho paura della performance o ho avuto paura della performance. Succede che il mio sistema nervoso, diciamo, magari non è in linea con il mio fisico e io quindi non sono in grado di accedere a tutte quelle capacità, quegli skills, quelle risorse che ho, per cui non riesco a cantare nel modo in cui io vorrei, nel modo in cui so che io riesco a fare, però magari ci stanno dei motivi per cui non sono perfettamente allineata, e allora a quel punto mi comincio a preoccupare un po', quello mi mette nervosismo, sì, ma non ho paura del palco, questo no, anzi, diciamo, di tutte le cose che studiavo a scuola, quando era il momento di esibirsi era proprio la gioia più grande, e come ho detto, che il mio fisico e il mio sistema nervoso devono essere allineati, e proprio perché io voglio dare il meglio di me. Ecco, quando non riesco a farlo, allora mi innervosisco, però gli altri non se ne accorgono proprio, ecco, non direbbero mai che io sono una persona che ha paura o che è nervosa.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: So there's again certain nervous things that happen in my body that I could tell, but I don't know that a lot of people would ever think, oh, Marianne is nervous.
2: Right, right.
1: But yeah, I have my moments.
2: So do you have a routine to get ready to get on stage?
3: Tutte le cantanti di solito hanno una routine per scaldarsi la voce, tutte, quasi tutte. Tu ce l'hai? Ti scaldi la voce prima di salire sul palco?
1: Usually no. Honestly, usually no.
3: No, veramente no, non ho proprio una routine per scaldarmi la voce. Il fatto è che, dato che io insegno all'Università di Syracuse, al Dipartimento di Jazz Vocale, e quindi sto sempre con la voce allenata, quindi non sento il bisogno di praticare, diciamo, con gli esercizi vocali. Poi certo, se sono in tour, allora la cosa è differente, perché dormo poco, perché siamo sempre in macchina, quindi il fisico è più fermo, non ho la possibilità di allungarmi tanto. E quindi sì, chiaramente lì a quel punto devo fare qualche cosa, per cui mi scaldo la voce con degli esercizi, soprattutto quei lip trill, quelli là, o con la cannuccia, no? Cioè con la cannuccia, che si mette la cannuccia in una bottiglia con l'acqua a metà e si soffia, e sono tutti e due questi dei modi per scaldarsi le corde vocali senza danneggiare le corde vocali, che magari strilli troppo, no? A freddo, e ti fa male. Ed ecco, oggi per esempio qua sento che ci sono dei pollini nell'aria, e quello pure chiaramente ha influenza, quindi speriamo che stasera vada bene. Comunque ecco, di solito so che la mia voce è comunque pronta. Poi certo, capita quel giorno che mi sveglio, che sento che la mia voce è giù, e allora a quel punto c'ho tutti i miei trucchetti, c'ho l'umidificatore, c'ho il vapore, c'ho le pasticchette che mi fanno bene. Ecco, una volta è successo che stavamo in tour, abbiamo fatto 12 o 13 date una dopo l'altra, e io ero proprio sfinita. E un giorno, l'ultimo giorno, cioè c'avevo la voce che non c'era più, quindi sono dovuta andare dai musicisti e dirgli: guardate, dobbiamo fare tutta la scaletta con tutti i brani un tono sotto. E mi sono vergognata così tanto, sono stata molto in imbarazzo, e quindi non mi voglio mai più trovare in una situazione del genere, per cui sto molto attenta soprattutto alla mia salute fisica, alla mia salute vocale, ecco, a fare in modo che la mia voce sia pronta dal punto di vista proprio della salute.
1: This is the thing I want to do most. I can't afford ever having
2: course.
1: It be.
2: So you have to take care of yourself,
1: yes,
2: and your health and everything.
1: Always.
2: And touring is so tiring.
1: Mm-hmm.
2: How did you start singing?
3: Like, domanda di rito. Come hai cominciato a cantare? E quando?
1: No, I mean, I was singing as a child, but my parents are both preachers in church, in a Pentecostal and Baptist church. So we sang a little bit in church.
3: Beh sì, ho cominciato a cantare, sì, da piccola cantavo qualche volta in chiesa, perché i miei genitori erano, mio padre era il parroco della chiesa, quindi io sì, cantavo lì qualche volta, però diciamo nessuno dei due veramente mi ha spinto a cantare, né proprio ci tenevano che io diventassi una musicista, e non erano proprio interessati, insomma. Però quando è stato il momento di scegliere che percorso di studio dovessi fare, alla fine ho scelto la cosa che mi faceva più felice, che era quella della musica, quella di cantare. E quando ho fatto questa scelta, le porte hanno cominciato ad aprirsi, e io sono entrata, ho seguito questa via, no, che praticamente si dischiudeva davanti a me, e così ho continuato a fare per 25 anni, cioè spostandomi da una porta che si apriva ad un'altra che si apriva, cogliendo queste opportunità, e continuo a farlo, e spero che continui, che la cosa non si interrompa.
4: Le pillole di Sages.

0: good.
1: I hope it keeps going.
0: Good. You know, I was listening to an interview.
2: Mariano, ho sentito in un'intervista che dicevi che tuttora ti meravigli che le persone vengano a sentirti e che ti paghino per questo. Ma
0: where does that come from?
2: Dimmi, ma come ti viene questa idea?
1: I mean, think about it. The amount of decisions it takes for somebody to leave their house.
2: Senti, pensaci un attimo. Cioè, alla fine, le persone che vengono ad ascoltarti devono prendere una serie di decisioni, ok? Magari stanno a casa sul loro divano, belle tranquille, si devono vestire, uscire di casa, prendere la macchina, arrivare fino al jazz club, pagare il biglietto, entrare. Poi ci sono persone che magari vengono a sentire un concerto e neanche ti conoscono, oppure ci sono persone che vengono apposta per sentirti. E quindi, a maggior ragione, è una cosa che mi sorprende così tanto. E io voglio dare tutto a queste persone, quindi non mi voglio mai abituare al fatto che ci sia un pubblico che viene a sentirmi e è disposto anche a pagare il biglietto. Per me è sempre una cosa nuova e incredibile. Ecco, magari ci sono degli artisti molto molto famosi che forse non se lo pongono più il problema, ecco, ma quando tu come me stai, lavori sodo e ti sposti di città in città per fare le varie gig, i vari concerti, e ti devi sempre ricordare, secondo me, di tutte le decisioni che devono prendere, l'impegno che ci devono mettere le persone per venirti a sentire. E questo quindi mi porta a dare tutto il possibile e sicuramente ne vale la pena.
0: You're touring in Italy now. Okay, you've got like 2 weeks probably, something like that.
1: It's just a little less than 2 weeks.
0: Right, okay.
2: E quindi questa è una tappa del vostro tour. Sono già quasi 2 settimane che siete in tour, anche con gli altri musicisti, che li possiamo menzionare adesso. Sono Daniele Gorgone al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Michele Spirandio alla batteria. E siete stati un po' in giro anche a Roma, che è la mia città.
0: And you've been in Rome.
1: I've been in Rome.
0: I'm from Rome.
1: Oh, Rome is fantastic. And we had
2: sì, siamo stati a Roma. Sì, è stata una serata bellissima, nel senso qualche problemuccio, però la gente era veramente molto divertente. È un po' pazza, mi è piaciuto molto.
0: What about the Italians? Did they welcome you in a right way? Is there still something about the Italians?
2: E volevo chiederti una cosa. Com'è stata l'accoglienza degli italiani? Cioè, c'è qualcosa che ci caratterizza come ascoltatori?
1: I think I've come to Italy a number of times.
2: E comunque io non è la prima volta che vengo in Italia, ci sono stata tante volte, quindi ho conosciuto un po' gli italiani e mi piace il vibe che trovo quando vengo in Italia, perché c'è come un senso un po' di seriosità, diciamo, nel pubblico italiano, nel senso che non sono esageratamente felici di vederti, non te lo dimostrano perlomeno, ecco, però ti fanno capire che sono sinceramente contenti che tu sei lì, ti fanno capire bene, siamo contenti che ci sei, ci piaci davvero, però senza esagerare. È lo stesso tipo di vibrazione che io sento poi anche quando sto a New York.
1: I appreciate. I live in New York City, so that's very normal.
2: Beh, magari tutto questo anche perché ti sei esibita in città piuttosto grandi, direi abbastanza cosmopolite, e forse ovviamente se fossi andata in paesi più piccoli in giro, ovviamente l'accoglienza forse sarebbe stata diversa, con un pubblico forse, diciamo, meno abituato all'ascolto del jazz.
1: Yeah, but I people are kind and generous and very loving in ways that might not be,
2: ma guarda, sai che penso? Io penso che le persone che vengono ad ascoltare sono di solito sempre molto gentili e molto generose. Certe volte, diciamo, il loro apprezzamento non è così immediatamente evidente. Quindi sta a te aprirti per cercare di percepire proprio che loro comunque ti stanno dando il loro rispetto e la loro attenzione. E ieri, per esempio, eravamo in una location bellissima, una sala affrescata, veramente meravigliosa, e il pubblico che c'era lì, prendendo in considerazione proprio dove si trovavano, aveva proprio questo atteggiamento adatto alla situazione, quindi molto rispettosa, e a me questo piace tantissimo.
0: Because you know, in Italy, like jazz is just perceived like something very like sophisticated and
2: Ma del resto in Italia poi il jazz è visto un po' come un genere di nicchia, no? Così si dice, è un genere un po' sofisticato e quindi magari uno pensa che anche il comportamento debba essere appropriato a questo stile, mentre invece in America il jazz è nato lì, quindi è un genere che tutti conoscono, più popolare, ci sono tanti posti dove andare a ascoltare il jazz, il pubblico è abituato a quel tipo di musica e quindi sono più rilassati quando vanno a un concerto e
0: so they go, ooh yeah, and all that.
2: E si esprimono battendo le mani, gridolini vari, insomma, partecipano vocalmente e muovendosi col corpo e con la voce.
1: And I think it's just about the culture. You know, when we have...
3: Ma io penso che alla fine sia più che altro un fatto culturale. Guarda, noi suoniamo spesso davanti ai turisti, perché per esempio i locali di New York, come lo Smalls, per esempio, ecco, dei turisti che vengono, magari è la prima volta che ascoltano il jazz, perché stanno a New York e dicono, vabbè, andiamo a ascoltare il jazz, insomma. E quindi noi, non sempre, ma io a volte gli dico, in apertura, gli dico, guardate, questo non è un museo, è uno spazio di condivisione, noi vogliamo la vostra partecipazione. E tu li vedi che già lì si rilassano, capito? È importante che tu gli dai una specie di educazione, tra virgolette, no? Per cui loro si sentono che anche se applaudono più a lungo, se urlano un pochetto, se si muovono, se si strecciano, non c'è niente di male e a me fa piacere che sia così, anche quando per esempio è il momento degli assoli, ecco, io subito chiaramente applaudo dopo ogni assolo, ma c'è tanta gente che non è abituata a farlo, quindi li invito a fare lo stesso, perché quello è un momento importante, proprio caratteristico del jazz, il momento dell'improvvisazione, una cosa che accade in quel momento, nel presente, non è accaduta prima, non accadrà nello stesso identico modo nel futuro, quindi assolutamente va sottolineato e apprezzato. Comunque a me piace che all'inizio ci sia rispetto e attenzione e poi man mano, no, partecipiamo un po' di più e ci rilassiamo e ci divertiamo insieme. Ecco, poi certo ci sono delle persone che vengono magari e parlano tutto il tempo, allora io mi chiedo, scusa, ma che ci sei venuto a fare?
4: Le pillole di Sa Jazz.

0: Ok, I heard that you were going to start with the musical theater.
1: Ho sentito che hai iniziato a studiare per musical e poi hai deviato verso il jazz.
0: Oh, yes.
1: E
0: And then I think you went to a concert or you heard Didi Bridgewater.
1: che questo ha un po' a che fare con una volta che sei andata ad un concerto di Didi Bridgewater. Non so se è vera questa cosa, dimmi un po' tu.
0: So
1: I don't know if that's true.
0: that's sort of true. That's
1: Oh.
0: all in the mix. So
1: Sì,
0: Lisa
1: è un po'
0: Rafa
1: così, ma non del
0: introduced
1: tutto.
0: me
1: Ma
0: to the
1: insomma,
0: jazz
1: comunque,
0: music.
1: mentre ero lì a
0: And in the middle of
1: Berkeley,
0: that
1: poi la
0: year,
1: sera si
0: not only
1: organizzavano
0: did I
1: feste,
0: start
1: feste completamente
0: hearing
1: folli, fuori di
0: music
1: testa,
0: through
1: e c'era qualcuno che
0: CDs
1: metteva
0: and
1: musica,
0: concerts,
1: metteva Ella
0: which was also
1: Fitzgerald, e io ho
0: when
1: cominciato a
0: Mutual
1: sentire questa
0: Interfriends were
1: voce
0: throwing these
1: e
0: crazy parties where
1: questo
0: jazz
1: genere, e mi
0: played.
1: sentivo proprio
0: I started
1: attratta.
0: listening to
1: E
0: Ella Fitz
1: poi è successo che nel primo
0: very
1: anno di college
0: just
1: sono stata a
0: young,
1: sentire un
0: you
1: concerto di Didi
0: know.
1: Bridgewater
0: I
1: e sono
0: think
1: rimasta
0: when I started
1: colpitissima,
0: really kind of
1: sì, dalla sua voce, ma
0: understanding what
1: soprattutto da
0: identity
1: come lei
0: and
1: fosse
0: performance identity
1: padrona della
0: I
1: situazione.
0: really
1: Lei
0: relate
1: praticamente
0: to
1: aveva
0: when
1: il
0: I started
1: pubblico
0: to
1: in mano, erano
0: see
1: tutti
0: Didi
1: affascinati da
0: Bridgewater
1: lei e
0: and
1: io veramente ho detto,
0: gosh,
1: ok, io
0: so
1: voglio
0: the
1: questo.
0: thought
1: E da quel
0: all the
1: momento,
0: way through,
1: diciamo,
0: I just
1: ho
0: remember
1: cominciato a praticare
0: distinctly
1: come stare sul palco,
0: how
1: eccetera,
0: she had
1: perché
0: everything
1: ovviamente ci è voluto
0: in
1: tempo
0: hand
1: per arrivare a
0: and how
1: sentire
0: wonderful
1: quella sensazione. Poi mi
0: and
1: piaceva
0: how
1: lei perché ha
0: that's
1: questa energia
0: amazing
1: molto
0: what I could
1: gioiosa
0: learn from
1: ed è
0: Didi
1: molto
0: Bridgewater.
1: libera, lei è se
0: That
1: stessa,
0: was
1: è
0: very
1: autentica.
0: impactful and
1: Infatti si metteva lì a
0: just the
1: raccontare anche
0: beginnings of
1: delle
0: me
1: barzellette zozze
0: understanding how strange the way
1: e tutti si
0: and I mean
1: divertivano,
0: that
1: anch'io, mi
0: took so
1: piace
0: long
1: molto
0: after
1: perché
0: that for me to
1: uno
0: figure
1: deve
0: some
1: essere
0: things
1: quello
0: out,
1: che è, non è che deve
0: but it
1: essere
0: was
1: una
0: very much
1: figura
0: oh yeah,
1: così che
0: what is this thing that
1: personifica
0: I could be that free
1: così l'idea che noi abbiamo del
0: joyful. She was
1: cantante
0: very joyful,
1: jazz,
0: she
1: no?
0: was
1: Così astratta. No,
0: honest,
1: uno deve
0: she
1: essere
0: was
1: autentica, chiaramente.
0: just a figure of what we think jazz vocalists are who are in pretty dresses
1: Right,
0: standing
1: right,
0: still,
1: right, right.
0: you know. So yeah, that was a big part of the beginnings.
1: Yeah, I was listening to your music. I was listening before to your music too, but today,
0: Hai
1: because I
0: un
1: know I'm
0: modo di
1: coming to see you,
0: cantare,
1: so I'm
0: innanzitutto un
1: listening to
0: timbro così molto,
1: albums
0: molto
1: and
0: bello,
1: everything, and
0: caldo,
1: I'm
0: e
1: focused
0: hai un modo di
1: on that
0: cantare, di
1: pitch,
0: interpretare i
1: almost in the way
0: pezzi,
1: that you hear
0: i
1: the
0: brani,
1: word feeling,
0: molto
1: and
0: onesto,
1: you know,
0: autentico, senza
1: sometimes you
0: troppi
1: can fancy things,
0: fronzoli,
1: but it
0: troppi
1: always has
0: virtuosismi.
1: like a meaning, but
0: Ovviamente
1: it's
0: improvvisi,
1: not
0: sa just
1: improvvisare
0: all there because
1: benissimo,
0: of
1: e,
0: virtuosity,
1: però
0: and
1: ecco,
0: it's
1: ho
0: just
1: notato questa
0: it
1: cosa.
0: tells
1: Invece
0: something
1: quando
0: right
1: scrivi i
0: then
1: brani
0: and then
1: tuoi,
0: you can
1: cioè
0: tell a story
1: scrivi i brani
0: and
1: tuoi,
0: write your own songs
1: innanzitutto?
0: too. I write some, you know, I have only recorded a few of my own songs,
1: Ma veramente alla fine mi
0: and
1: sono
0: I do
1: ritrovata a
0: have,
1: scrivere
0: you
1: invece
0: know,
1: dei
0: a year
1: testi
0: and a half
1: per i
0: since
1: brani,
0: graduating,
1: cosa che
0: still
1: veramente non
0: seems
1: mi
0: very
1: aspettavo
0: strange
1: da
0: to
1: me
0: me
1: stessa.
0: ever
1: Per
0: write
1: esempio, ho
0: that after doing
1: scritto il
0: vocal.
1: testo su un brano di
0: So I've
1: Jobim
0: been
1: e
0: waiting
1: ovviamente
0: here
1: quando
0: to
1: poi
0: announce
1: scrivi il
0: yesterday
1: testo
0: that we
1: in
0: will be
1: inglese e
0: doing a show
1: ovviamente anche il titolo cambia e
0: somehow.
1: quindi mi è capitato anche di farlo con
0: So
1: altri autori,
0: yeah, which
1: ecco.
0: is
1: E
0: helpful.
1: però
0: Once
1: diciamo
0: they're
1: quando
0: chosen to
1: avrò un
0: make
1: po' più di
0: contact and
1: calma e
0: make
1: riesco a organizzarmi meglio, sicuramente voglio mettermi a scrivere. Tornare a scrivere veramente sia testi che musica, voglio dedicarmi a questo.
0: Ah, that's funny,
1: All right?
0: Marianne.
1: All right. Well, the show's about
0: There
1: to
0: you go,
1: start.
0: right?
1: Yeah,
0: Anyway,
1: okay. I'll tell the
0: so
1: people.
0: I wrote and I wrote lyrics to Little Niles, which is a Randy Weston tune, which we called We Must Love. So yeah, there's been some more lyric writing in my life, which is nice. And I think there'll be more musical writing coming up. Some things are going to change for me, and I'll have a little more space and time to have an open brain, which I need.
1: Can I ask you something? I'm very curious. You
0: Per
1: have
0: passare
1: this
0: da
1: diciamo
0: when you when you change
1: dallo
0: from
1: stile del
0: what you
1: musical
0: started with,
1: al jazz,
0: when
1: quando
0: you
1: hai
0: change
1: deciso di
0: to
1: intraprendere
0: singing, okay,
1: questa
0: did you
1: strada,
0: do
1: e
0: any
1: hai dovuto un po' lavorare
0: subdivisioning of your
1: sulla tua
0: voice? Did you
1: voce, hai
0: try
1: dovuto
0: to, or were
1: adattarti
0: you
1: un po'
0: just
1: a
0: all
1: questo
0: with
1: nuovo
0: yourself? And
1: stile?
0: no, I will say I didn't go like years and years and years in musical theater, so
1: Ok.
0: I don't think I would say I was fully indoctrinated in
1: Ok.
0: the technique
1: Yeah.
0: that you would need to really be great at musical theater. I was at the beginning.
1: Beh, alla fine
0: You know, I didn't
1: io,
0: need to
1: diciamo,
0: change
1: gli
0: anything
1: studi di
0: completely.
1: musical non sono stati
0: You know,
1: molto
0: I'm
1: lunghi,
0: very
1: quindi
0: I
1: non è
0: have
1: che dovuto, non è che mi ero
0: technique
1: abituata veramente a cantare in un certo
0: routine
1: modo,
0: I
1: con un certo
0: take very
1: stile, quindi no,
0: seriously.
1: non ho dovuto
0: I've
1: adattare la mia
0: had
1: voce a cantare
0: my
1: jazz,
0: ups
1: però
0: and
1: comunque
0: downs
1: io
0: for
1: do
0: sure
1: molta
0: because
1: importanza
0: I
1: alla
0: tend to
1: tecnica,
0: forget
1: penso che
0: a
1: sia
0: lot of songs
1: fondamentale studiarla e io, come ti ho detto, insegnando ho la
0: and I
1: possibilità di
0: full
1: praticare
0: energy
1: la tecnica, di
0: no so
1: esercitarmi
0: in
1: tutti i
0: my way
1: giorni.
0: you know
1: E
0: if I'm spending
1: diciamo,
0: years playing
1: quando
0: 5 nights
1: io
0: a
1: so che
0: week
1: la mia voce è a
0: I'm like a piano
1: posto,
0: I'm acting
1: chiaramente io mi
0: out what I'm
1: sento
0: singing
1: libera di
0: and
1: creare
0: just
1: tutto quello che mi
0: to make
1: passa per la
0: sure that
1: testa. e quando invece non è a posto, chiaramente soffro perché magari so che vorrei fare delle cose e non riesco a farle. Quindi gli do molta importanza e ovviamente anche a come alla mia salute che deve essere a posto, perché io ho una voce grossa, profonda, veramente all'inizio era anche più bassa, parlavo bassissima così, poi ho cominciato a fare lezioni e la voce mi è salita, è diventata più alta, e però io sono un atleta, cioè quando io lavoro di continuazione una gig dopo l'altra, chiaramente come tutti gli atleti, no, riporto della stanchezza e quindi devo stare attenta. La tecnica ti viene in aiuto proprio per questo.
0: And I hate being on stage when I know my voice can't do what my brain wants it to, what my heart wants it
1: Of
0: to.
1: course, of course.
2: Le pillole di Sagesse.

0: Allora, parliamo un po' della tua produzione musicale. Dunque, l'ultimo album che è uscito è Re-entry.
1: Re-entry?
2: No, actually, Re-entry is from 2024.
0: Allora, no, Re-entry è l'album uscito nel 2024.
2: It's the album I have with me on this tour because
0: Invece
2: Breaks
0: l'ultimo è
2: Over,
0: uscito
2: which
0: nel
2: I'm out now
0: 2025 e si chiama
2: 2025,
0: Breaks Over.
2: in
0: Quello è
2: January,
0: andato
2: so
0: sold out e quindi non ce l'ho con me in tour, ho l'altro, Re-entry, e infatti devo riprepararmi con altri CD di Breaks Over,
2: and
0: assolutamente.
2: re-entry.
1: Because the name is, okay,
2: Yeah,
1: what were you re-entering
2: oh,
1: from?
2: I mean, well, we recorded it in the late
0: Comunque Re-entry
2: 2024, so
0: è
2: it's
0: un
2: coming
0: album a
2: back
0: cui tengo
2: home after
0: moltissimo,
2: everything
0: un
2: we're so
0: album
2: close to,
0: molto intimo che ha
2: I
0: significato per
2: have
0: me e
2: been
0: per la
2: playing with
0: band tante
2: bands
0: cose,
2: forever
0: perché praticamente
2: before
0: era il momento del
2: Breaks, like I
0: Covid,
2: felt
0: noi
2: like
0: non sapevamo
2: I
0: se
2: played a
0: saremmo più
2: part
0: stati in grado
2: in
0: di suonare, come
2: making Break
0: nessuno,
2: Across the Purple
0: nessuno
2: Rift
0: al mondo
2: happen.
0: sapeva cosa sarebbe successo
2: I got
0: dopo,
2: all the way
0: quando
2: late
0: tutto
2: to
0: avrebbe
2: Breaks this
0: ripreso.
2: morning,
0: E
2: so I
0: noi
2: managed to
0: cercavamo
2: do it.
0: comunque sempre di continuare a
2: I had
0: suonare,
2: no
0: andavamo
2: idea
0: o
2: if
0: dai
2: we were
0: vicini
2: going to
0: oppure
2: make
0: andavamo
2: it
0: nel
2: to
0: parco a
2: anywhere,
0: suonare per quei pochi che venivano a
2: but, you know, it had
0: sentirci,
2: all died
0: chiaramente,
2: in Seattle. So
0: stavamo a casa
2: for me,
0: mia,
2: recording it
0: diciamo
2: and even
0: tutti,
2: thinking in terms of
0: diciamo, uno vicino
2: possibility
0: all'altro,
2: of
0: stretti
2: being able
0: stretti,
2: to do this,
0: spostando i mobili
2: trying to
0: per
2: be in the
0: poter
2: picture,
0: comunque
2: being able to
0: suonare.
2: continue as part of
0: E
2: our lives.
0: abbiamo cominciato, stando
2: It
0: sempre
2: took
0: così
2: almost 2
0: tanto
2: years to
0: insieme,
2: manage to
0: in
2: get
0: pratica
2: everything
0: abiamo
2: set up
0: creato quello
2: and
0: che
2: actually
0: poi è
2: make it
0: stata
2: sound
0: proprio la
2: like it. So we
0: struttura
2: recorded
0: e
2: it
0: tutto
2: to finally get
0: l'album.
2: released
0: E
2: in the
0: già
2: summer of
0: solo
2: 24.
0: fare questo e
2: It is a
0: pensare di
2: record
0: registrarlo,
2: completely
0: cosa
2: dear
0: che
2: to my heart.
0: comunque
2: The
0: poi
2: guys
0: ho
2: on that
0: fatto
2: record,
0: perché avevo dei soldi
2: the
0: della
2: band and
0: borsa di
2: I, we
0: studio e
2: were
0: quindi
2: so
0: ho deciso
2: close,
0: di
2: and so
0: spenderli,
2: we
0: di
2: all did
0: investirli in
2: it
0: questo
2: together.
0: modo. Ecco, già solo
2: And
0: pensare che
2: that's how
0: abbiamo
2: we
0: questo
2: were
0: progetto
2: able
0: ci
2: to create
0: faceva
2: a body of work,
0: vedere,
2: being able to
0: guardare
2: socialize
0: al futuro
2: together
0: con
2: and play
0: più
2: together so
0: speranza,
2: much during
0: insomma.
2: COVID.
0: Ecco, quindi
2: And I'm
0: ci è
2: talking
0: voluto
2: about
0: poi
2: playing in
0: più
2: public,
0: tempo perché poi ci
2: not
0: sono
2: being able
0: stati
2: to
0: dei
2: provide the
0: problemi per
2: space
0: quanto
2: to
0: riguarda la
2: continue to sing
0: registrazione, altri
2: outside,
0: fatti, eccetera.
2: but
0: Quindi poi è
2: when
0: uscito
2: I was doing
0: nel
2: live stream concerts from
0: 2024. E
2: Latino Park
0: invece
2: in Miami, it was
0: Breaks Over.
2: so fast.
0: Breaks Over è tutta un'altra
2: Always get
0: energia
2: the
0: perché
2: feeling.
0: a un certo
2: That's, we were
0: punto,
2: just
0: infatti
2: playing
0: il titolo vuol
2: last
0: dire
2: night
0: proprio
2: for
0: questo,
2: almost 3
0: Breaks Over,
2: hours
0: cioè
2: with all
0: è
2: the emotions
0: finita
2: from
0: la
2: last
0: pausa,
2: night
0: ragazzi, cioè
2: just
0: bisogna
2: towards
0: tornare a lavorare,
2: so that
0: bisogna
2: record
0: darsi da
2: means
0: fare,
2: so much
0: perché
2: more
0: ci
2: to me
0: dobbiamo
2: than
0: proprio
2: just being a
0: mettere
2: very,
0: con
2: very
0: tutta
2: close friend.
0: l'energia,
2: The
0: no, per
2: next record,
0: riprendere
2: Breaks
0: la nostra
2: Over,
0: attività di prima.
2: felt is named because it felt like, oh shoot,
0: Beh,
2: now I
0: sì,
2: gotta start
0: infatti io
2: working
0: ho
2: on time's
0: percepito
2: opening.
0: la
2: I'm ready,
0: differenza di
2: but the
0: energia
2: whole,
0: che
2: you know,
0: c'è
2: I can
0: nei
2: stay
0: due
2: home for weeks
0: album.
2: now and
0: Nel
2: I can,
0: Breaks
2: I'm no
0: Over
2: longer like much
0: è
2: afraid
0: proprio
2: to
0: molto
2: jump
0: più
2: back into
0: dinamico,
2: production.
0: senz'altro.
1: The
0: Yeah.
1: same band.
2: No, different band.
1: Right.
2: So my guitar player, Leandro
0: Beh,
2: Pellegrino,
0: sì,
2: he's
0: certo,
2: on
0: sì,
2: the
0: molto,
2: record,
0: molto più
2: ended up
0: dinamico.
2: starting to tour with
0: Bisognava darsi da
2: Miami
0: fare,
2: Vice,
0: eravamo
2: also
0: in pieno
2: he had
0: ritorno
2: that
0: sulle
2: split
0: scene
2: working with
0: e
2: Leandro
0: poi anche la band era
2: Pellegrino.
0: cambiata
2: And
0: perché
2: actually on
0: il
2: this record,
0: chitarrista
2: it's
0: con cui
2: random
0: suonavo prima,
2: meeting
0: Leandro
2: Chase and
0: Pellegrino,
2: I
0: è
2: Taylor
0: andato in tournée
2: to
0: con
2: record.
0: Eliane
2: But I
0: Elias e
2: actually
0: quindi noi
2: decided to
0: abbiamo
2: come to
0: registrato
2: Miami
0: invece
2: also
0: col
2: because of
0: pianoforte
2: Breaks
0: e
2: Over.
0: quindi ho
2: And
0: chiamato
2: so
0: Brandon
2: Buster's
0: McHugh
2: on that whole
0: appunto
2: record.
0: al
2: And we were
0: piano,
2: talking
0: Buster
2: to the band
0: Williams e
2: tonight
0: Jay Sawyer,
2: about
0: che
2: Jay
0: suonano
2: and Jay
0: in
2: Sawyer's
0: tutto l'album.
2: July
0: E ci
2: Kiss.
0: siamo ritrovati per
2: And
0: esempio a luglio
2: we
0: del
2: were laughing, well,
0: 2025, che
2: that's
0: l'album era
2: memory, but
0: uscito,
2: the
0: a
2: moment when we
0: gennaio,
2: finally got to take
0: e
2: that tour
0: in
2: track,
0: Francia
2: and we
0: stavamo in
2: remember
0: tour,
2: this,
0: ci siamo proprio
2: we
0: guardati,
2: are
0: eravamo
2: releasing
0: esaltati da
2: four
0: questa
2: singles this
0: possibilità
2: year
0: di
2: on
0: ritornare
2: Breakbeach,
0: proprio a
2: just me
0: suonare
2: and Steve
0: insieme
2: Nicks
0: live.
2: alone,
0: Abbiamo
2: with the
0: detto no,
2: whole
0: questo, il
2: tour
0: prossimo
2: scheduled
0: album che
2: for
0: faremo lo
2: October,
0: dobbiamo
2: working
0: chiamare
2: on our first
0: Momentum.
2: singles.
0: Momentum è
2: That was our
0: proprio
2: first
0: quella parola che
2: production project
0: significa di
2: to get the record label
0: l'energia che cresce e va
2: and
0: sempre migliorando, quindi
2: we're going
0: cercando
2: to
0: di
2: release it to
0: tenere
2: April
0: sempre su
2: 24
0: quell'energia,
2: for
0: eravamo
2: All
0: così
2: That's Left is to
0: felici.
2: Say Goodbye, which is a Jobim composition. Then in 2 months later, we're going to release our version of Carla Bley's Lawns with my lyric and a new arrangement by Brandon McCune. So the new song will be called My Dream, because again, when you put new lyrics,
0: Yeah.
2: you have to put new.
0: Yeah.
2: And then we're going to end in the fall with a song called Why and How, which is a composition by Mark Murphy and Jimmy Duker that they did
0: Okay.
2: with a Nonet on a record that I love of his. So we'll do those four, and hopefully, if not in December, we'll have a live record that we did in Paris released. Lord willing that I can get all the work done.
0: Wow.
2: Otherwise, we'll release that at the beginning of
0: Oh, that's a
2: 2027.
0: lot of,
2: So
0: that's a big project.
2: I
0: I mean,
2: tell
0: a
2: you,
0: lot of
2: we're trying
0: work. Oh,
2: to
0: wow. Per
2: work.
0: quanto
2: Okay, let's
0: riguarda
2: jump
0: il
2: back a
0: tuo
2: couple
0: ultimo
2: more singles,
0: singolo, che si
2: okay?
0: chiama
2: So
0: Kiss
2: you
0: and
2: must
0: Run, io
2: thank you.
0: ascoltandolo, ascoltando il testo, ma anche solo dal titolo,
2: Kiss and
0: Kiss and
2: Run,
0: Run,
2: right? Like the
0: bacia
2: lead
0: e
2: title,
0: scappa.
2: it
0: Alla
2: made me
0: fine ho
2: think that
0: intuito
2: Kiss and Run
0: chiaramente
2: is like
0: del
2: we
0: tipo di
2: both
0: relazione
2: people
0: a cui oggi
2: in
0: siamo
2: a
0: tutti più o
2: relationship, like
0: meno
2: romantic
0: abituati
2: relationship
0: o
2: these days. Kiss and
0: assoggettati,
2: Run,
0: cioè
2: everybody
0: questo tipo di relazione
2: disappears
0: dove nessuno si
2: because it's
0: prende
2: like,
0: un
2: yeah, you're in a
0: impegno, molto
2: relationship
0: vaghe,
2: long
0: così che
2: too, and
0: stanno
2: all
0: un po' per l'aria, mi sbaglio o è così?
2: Yeah, it's totally a situationship. So yeah. That's what we say in the United States.
0: Right, right.
2: Situationship.
0: Yeah, it arrived
2: here too.
0: Don't
2: know what it is.
0: Yeah.
2: Are we together? Are we not together? You said, like it says, you said that I was your one big
0: sì, beh, sì, sicuramente rispecchia proprio quello. Parliamo proprio di quello. Infatti Brandon McHugh ha fatto una specie di prequel sul brano, molto soft, in cui appunto così il testo dice, no, delle due persone che si incontrano all'angolo di una strada, tutto molto romantico, così. A un certo punto questo incanto si interrompe e capito, lui scappa, dice goodbye, lui o lei scappa, dice goodbye e non si fa più vedere, no? Magari come mi hai fatto sentire la cosa più importante della tua vita, ti sei comportato come io fossi la persona che più desideravi e poi da un momento all'altro non ci sei più. Ecco, questo è proprio quello che viviamo tutti, ormai siamo tutti nella stessa situation, appunto.
2: Because you said what? What did you say? You said goodbye? Right? And then we go right into, you let me think I was your one big love. But then you kiss and run from
1: that
2: me,
1: that happened
2: right?
1: to me, yeah.
2: Let's talk about it. It's happened many times.
0: Yes.

0: Okay. For, I'm going to leave because you have to go.
1: I know, I guess I have to play a game.
0: Okay, but like, did you have to... I also read that you're single.
2: Ecco, beh, ci avviciniamo alla fine anche perché tu tra un po' devi salire sul palco. Però ti voglio fare una domanda un po' personale. Ho letto che sei single e anch'io sono single, anche se sono stata sposata e prima ho avuto qualche fidanzato. E però ogni volta la musica è stata come una specie di ostacolo, cioè un qualcosa che, diciamo, creava tensione tra me e l'altra persona. Non so se è successo anche a te. Comunque mi chiedo quanto hai dovuto sacrificare per la musica in termini di relazioni personali, di relazioni con i tuoi familiari, quanto hai dato alla musica?
1: I mean, I am certain I've had to sacrifice so many things. Most people who aren't in music or arts have no understanding of what it takes to do this. I mean, I'm here now for just about 2 weeks away from my life, away from my other job. Like, I teach at a university.
0: Yeah, Syracuse.
1: Yeah, Syracuse University.
2: Beh, è una domanda veramente bella questa, molto importante. Sì, ho dovuto sacrificare tantissimo. Le persone che non fanno questo lavoro non se lo possono neanche immaginare, e forse per una donna ancora di più. Io devo dire che sono contenta, da una parte, che non ho mai avuto un desiderio forte di diventare madre, perché altrimenti sarebbe stato molto difficile fare questa vita. Calcola che io è dal 2012 che sono continuamente in tour, quindi sarebbe stato proprio complicato. E è anche difficile mantenere una relazione, e alla fine mi ritrovo a stare con i musicisti. Io sto bene con i musicisti quando sto con i musicisti, e diciamo, perché con loro non si deve discutere il lavoro, non stanno lì a criticare il tuo lavoro in una maniera diversa perché non sono in quell'ambito, diciamo, e non fanno caso a come ti vesti, per loro è normale. E diciamo, ho provato a stare anche con persone che non fossero musicisti, però devo dire che c'è stata sempre un po' di tensione, insomma, ecco, perché non mi piaceva che poi loro parlassero del lavoro in un modo così diverso dal mio, perché magari non erano così addentro alla

0: music together. So it's
1: Sure.
0: a very beautiful thing.
1: Sure.
2: Well, I think
1: Yeah.
2: music really leads you through a life, you know, while you make music, it leads you through a life and it makes it beautiful with all the ups
0: Yes.
2: and downs and the struggles and the pain. And you're always trying to improve, even if you're, you know, at
0: Yeah.
2: the top, but you're still trying to get
0: Yeah.
2: better. And by doing that, you meet people, more people. And so it's really
0: Yeah.
2: wonderful. And
0: It's a
2: I can
0: beautiful
2: see
0: thing.
2: you are a wonderful person.
0: Oh,
2: It's
0: thanks.
2: been so nice talking to
0: Thank
2: you. You
0: you.
2: helped
0: Same
2: me.
0: here.
2: Like, this is a fantastic interview that I will keep in my heart forever.
3: E Marian, siamo arrivati alla fine dell'intervista. È stato bellissimo intervistarti, anche tu sei così comunicativa, c'hai questa energia splendida, sei così aperta e mi hai aiutato davvero a fare l'intervistatrice, quindi ti ringrazio. E ti voglio chiedere di dire ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare nell'etere, i tuoi social, il tuo sito.
0: Instagram, I'm Jazz in Mind.
3: Allora sì, mi potete trovare su Instagram a Jazz in Mind, che poi era il mio primo indirizzo email quando ero all'università. Jazzinmind.hotmail. Poi ovviamente sul mio sito web mariamsullivan.com, Facebook Mariam Sullivan e poi ovviamente su tutte le piattaforme digitali troverete la mia musica. E quest'anno faremo uscire 4 nuovi singoli, sono le nostre nuove versioni di un brano di Jobim, un brano di Carla Bley, un brano di Mark Murphy e se riusciamo per dicembre vorremmo fare uscire invece proprio un album di un live e speriamo, se non sarà a dicembre sarà a gennaio dell'anno successivo.
2: Thank you so much, Marianne. It was a pleasure.
0: You're welcome. I hope you like the show.
2: I will, I'm sure.
3: Comunque grazie a te Linda per l'intervista, anche io mi sono divertita molto, mi è piaciuta tanto e spero che ti piaccia lo spettacolo stasera. Ciao. Ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Thank you.
4: Avete ascoltato Le pillole di Sa Jazz con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
5: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Ciao a tutti e bentornati a Zoe, il contenitore musicale per la vostra pausa pranzo del mercoledì o del sabato per chi di voi ci ascolta in replica. Come sempre ci sono io, Stefano, a tenervi compagnia con tanta buona musica. Vi ringrazio per gli ottimi feedback che il mini ciclo di trasmissioni sulla disco music ha ricevuto. È vero, c'erano tanti altri brani meritevoli di ascolto, però il tempo è quello che è e in due ore non è possibile condensare musica più di tanto. Oggi riprendiamo la normale programmazione con alcune novità discografiche e tanti evergreen, ma vi annuncio che nel prossimo futuro riprenderemo le puntate monografiche dedicate a particolari fenomeni oppure a singole annate che hanno caratterizzato la nostra storia. Oggi iniziamo il programma con una novità che attendevamo in molti. Esce il nuovo album dei Soft Cell, quelli di Tainted Love. Si intitola Dance Theoria e la title track è già disponibile da qualche settimana, quindi ascoltiamola. You were standing by-

Il nuovo album di Soft Cell sarà per forza anche l'ultimo, visto che uno dei due componenti, Dave Ball, ci ha lasciato poche settimane or sono, ma certo il superstite Mark Almond proseguirà a deliziarci con nuove opere soliste e collaborazioni come sempre di alto livello. Intanto salutiamo l'uscita imminente di questo LP, Dance Theoria, nome chiaramente ispirato all'omonimo club newyorkese che ha segnato la storia del techno pop dance. Non so se anche da voi in questi giorni si crepa dal caldo, qui l'estate è arrivata in anticipo e in questi giorni stiamo tutti boccheggiando. Ci vuole qualcosa di molto estivo come l'ultimo album di Bruno Mars.

Come sempre, la prima parte di Zoe si concentra su nuove uscite o comunque su brani più recenti, come è quello di Bruno Mars, I Just Might, il singolo di debutto dal suo quarto album in studio.

The Romantic, che lascia spazio ad un tris femminile di grandi artiste che proprio in questi ultimi giorni pubblicano i rispettivi nuovi brani. A iniziare da Ariana Grande.

Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me. Questo è il singolo principale del suo ottavo album in studio, Petal, in uscita il 31 luglio. È il decimo numero uno nella carriera di Ariana Grande. Ancora più impressionante è l'ottavo suo brano che ha debuttato direttamente al numero uno della classifica. Per restare al top della chart dovrà combattere, per esempio, con Olivia Rodrigo. New York City.

song could ever say. Vi ricordate che poco fa vi ho detto che quello di Ariana Grande era il suo 8° numero uno al debutto? Bene, questa settimana c'è chi l'ha superata, mettendo a segno il 9° debutto al vertice della classifica dei singoli americana. Non poteva che essere Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You è il nuovissimo singolo di Taylor Swift che fa parte del quinto capitolo della saga Disney di Toy Story. Il brano recupera le origini country western di Taylor ed è chiaramente ispirato al personaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story. Se conoscete i film di Toy Story, io sono un grande fan, sapete che Jessie è un personaggio complesso e affascinante. È coraggiosa e leale, ma ha anche una amarezza nascosta per come il suo proprietario precedente la ha trattata. La canzone di Taylor Swift cattura proprio questa complessità emotiva. Ultima fra le nuove uscite che vi propongo oggi è qualcosa di estremamente diverso, il nuovo singolo dopo oltre un decennio degli Hoobastank, ed è un brano molto diverso dal loro solito genere.

un brano di rock duro molto più assomigliante al repertorio degli Offspring, dei Blink 182 o dei Green Day, piuttosto che non a quello degli Who Best Tank, che io in tutta sincerità preferivo quando realizzavano una splendida ballata come The Reason, che ci riascoltiamo.

E voi come preferivate gli Hoobastank? Quelli dolci e raffinati di questa The Reason o quelli più hard rock come nell'ultimo brano che abbiamo ascoltato? Ve li ricordate i Genesis nel massimo del loro splendore commerciale? Questa era Invisible Touch.

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: Il rock non si ferma. Su Radio Talpa ci sono gli Swede.

Un brano per ricordare Bonnie Tyler, che recentemente è stata molto male, ma che proprio ieri pare sia uscita dal coma ed ora si avvia a una, speriamo, pronta guarigione.

Ci sono due grandi band che stanno per tornare in Italia per una serie di concerti. Una, l'abbiamo ascoltata, è quella dei Duran Duran, che saranno tra poco all'Arena di Verona. L'altra sono i Pet Shop Boys, che ci riascoltiamo in uno dei loro più grandi successi. Questa è Go West.

I Pet Shop Boys, la loro Go West, tratto dal loro quinto album, quello che si chiamava Very, e che, ve lo posso confessare, è il mio preferito. I Pet Shop Boys saranno in Italia prima a Taranto, poi a Mantova, quindi mi raccomando, non perdeteli.

E noi ci salutiamo con un brano che non avrebbe bisogno di presentazioni e che ha senso ascoltare tutto fino in fondo. Quindi su questo incipit, io che sono Stefano vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre il mercoledì e il sabato alle ore 13 insieme a Zoe, e vi lascio con un brano che compie qualcosa come 50 anni, infatti è del 1976, loro sono gli Eagles e questa è la loro bellissima Hotel California. Ciao a tutti!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Radio Talpa presenta Partiamo Insieme. Come, dove e con chi viaggiare nei paesi e tra i popoli. Conduce Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria.
1: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un abbraccio da Maurizio, benvenuti. Bene, oggi noi siamo in studio per un nuovo appuntamento con Raffaella Milandri, la giornalista, la scrittrice, la fotografa, ma soprattutto l'attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. Bene, anche questa volta Raffaella ci sorprende perché parleremo della magica Cuba, ma parleremo direttamente dall'isola, perché in questo momento Raffaella si trova proprio a Cuba e in questo collegamento dovrebbe essere a La Habana, almeno così credo. In realtà abbiamo già provato diverse volte a collegarci, ma la connessione dopo qualche minuto è caduta. Beh, in questi giorni di soggiorno Raffaella ha cercato di capire quale fosse l'orario migliore per collegarci e così oggi ci proviamo nuovamente. Ok, Raffaella, sei in linea, va pure a ruota libera, io non ti fermo, sperando che questa volta si possa arrivare fino alla fine. Facci dunque vivere l'idea di essere lì con te, in un posto dove prima o poi, per tanti motivi, ognuno di noi vorrebbe esserci, a Cuba. Ciao Raffaella!
2: Salve Maurizio, salve a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, eccoci qui da Cuba, e per l'esattezza da La Habana, e che è sicuramente un posto da visitare, per tanti motivi. Il primo motivo è vivere e vivere le emozioni della strada e della gente di Cuba, perché sono comunque persone fantastiche, cioè proprio si vive una bella atmosfera dove la musica è al primo posto, si è subito pronti a danzare, improvvisare in qualsiasi angolo di strada. E l'altro motivo è che effettivamente Cuba, come sappiamo, è una realtà diversa per il tipo di governo, per il tipo di economia, e questo insomma nel bello e nel brutto, più diciamo nel brutto, ma poi ne andiamo a parlare più avanti. E allora ecco, partiamo da La Habana. È una città bellissima, dove comunque ci sono dei palazzi fantastici, dove si respira comunque anche, no, un'atmosfera da un punto di vista del Novecento, insomma i primi 50 anni, diciamo del 50-60 anni, insomma del Novecento, che sono stati vissuti in un certo splendore, quando l'economia di Cuba si basava poi soprattutto su quello che era lo zucchero, e quindi era un paese ricco, quindi con le coltivazioni, il tabacco.

0: così via. E quindi questo da un lato, dall'altro lato a fianco poi invece c'è una profonda decadenza delle ultime decine di anni, decadenza dovuta ovviamente sia all'embargo degli Stati Uniti, quindi alla mancanza, insomma, di traffici commerciali che possano aiutare l'economia, e dall'altro, insomma, dal fatto che proprio mancano i soldi, cioè quindi la popolazione vive con un certo livello di povertà. Ma parliamo prima di L'Avana e dell'atmosfera che si respira. Come dicevo, insomma, ecco, c'è questo flusso di persone in particolare c'è Cayo Obispo, ma c'è anche del Prado, insomma, diciamo, sono i posti un po' più centrali della città, e dove si trovano tutti, tipo ad esempio in Calle del Prado ci sono, non so, ragazzini che giocano a skateboard, che giocano a pallone, che vanno sui pattini, ci sono artisti che vendono, le loro opere, ci sono i venditori di bibite, i venditori di tante cose. Ed è quindi un po' la passeggiata centrale della città. Cayo Obispo invece, ad esempio, io sono i posti che ho visto di più, che ho visitato di più. Cayo Obispo invece è piena di negozi, anche ristoranti e così via. Ogni bar o ristorante ha il momento poi della musica, ovviamente, perché ci sono questi artisti che girano, insomma, da locale in locale e si esibiscono. E quindi, insomma, è sicuramente una bella atmosfera. Cosa fare a L'Avana? Ovviamente, insomma, un must, il giro in auto americana degli anni 50, per lo più, sono tutte auto restaurate, insomma, e quindi dai colori brillanti, che sono praticamente un'offerta per i turisti, insomma, quindi per fare un giro della città su queste fantastiche macchine, che sono poi la prima immagine di L'Avana che rimane impressa, la prima cosa che colpisce, anche perché proprio in contrasto un po' anacronistico, insomma, diciamo, come tempi, quindi perché sono auto di un altro tempo, e sia perché appaiono come auto lussuose, quando poi a fianco, ecco, appunto, ai palazzi, alle auto americane e così via, c'è molta decadenza, quindi ci sono palazzi molto, ecco, proprio, insomma, da ricostruire, sarebbe tutto da ricostruire, tutto molto bello. Ci sono delle facciate decorate, colorate e così via. Però, ecco, si respira ovviamente quello che dicevamo prima, insomma, poi la crisi degli ultimi decenni. E oltre al giro in auto americana, poi ci sono delle specie di delle apette che sono particolari, bombate, che si vedono in una delle foto, che sono anche qui, sono dei taxi, insomma, quindi, diciamo, per andare in giro sono un'altra cosa particolare. Poi si può fare il giro a cavallo, si può fare il giro in rickshaw, con rickshaw, ovviamente, dove a pedalare poi è un umano. E si possono fare tanti di questi giri, visitare tanti musei, fare, insomma, tante di quelle passeggiate, perché ci sono veramente delle piazze molto belle, e soprattutto poi, ovviamente, il Malecón, che è il lungomare, che è una bellissima passeggiata attorno al quale, ecco, diciamo, sul lungomare ci si ritrova poi la sera in tanti a passeggiare, ma soprattutto è un luogo più ancora che dei turisti, effettivamente, è proprio delle persone del posto. Quindi dicevamo, oltre ai vari giri, ai vari musei e così via, girare, osservare, respirare quelle che sono le strade di La Habana è la cosa più emozionante sicuramente. Quindi, ad esempio, un gioco nazionale, se possiamo dire, il domino, quindi si può anche decidere di fermarsi e magari, perché no, giocare, perché tanti abitanti di La Habana amano giocare a domino, magari che sia sul lungomare, che sia su una panchina, che sia in una strada del centro. È una cosa un po' particolare, infatti, diciamo, nella mia valigia c'è già pronto un domino da riportare a casa. E un capitolo a parte, molto importante, è la distinzione fra i turisti e gli abitanti del luogo. Allora, ovviamente ci sono partiamo dai ristoranti, ad esempio, i ristoranti. Ci sono ovviamente ristoranti per turisti e ristoranti per i locali. Nei ristoranti per i turisti si va a pagare quello che potrebbe costare da noi, insomma, quindi una cena per due tipo 80 euro tranquillamente, ma anche di più, perché si parte dal presupposto che il turista deve e può spendere. Quindi ci sono questi contrasti per cui, ad esempio, mentre un piatto di pollo fritto, ad esempio, diciamo pollo maiale, si trovano molti piatti particolari, sempre accompagnati dalle verdure. Uno, ad esempio, il più classico è la roppa vieja, che vuol dire roba vecchia, stracci vecchi, insomma, diciamo che è di carne invece di carne di manzo. È comunque da assaggiare un po' tutto. Però, ecco, voglio dire, ecco, facciamo l'esempio proprio della roba vieja. Un piatto di roba vieja in un ristorante per turisti, insomma, quindi diciamo anche messo bene e così via, può costare tranquillamente anche sui 15 euro o anche 20, mentre invece se si va in un posto per i locali, quindi magari più alla mano, un po' più dimesso e così via, però si può pagare, ecco, tranquillamente sui 4 euro, 5 euro al massimo, insomma. E quindi c'è proprio questa grandissima distinzione. Questa distinzione fino al 2017 era accentuata dal fatto che il peso cubano era diviso in due valute, cioè la valuta per gli stranieri, cioè il peso per gli stranieri, e il peso invece per i locali. Adesso invece c'è un solo peso, anche sul denaro, poi dobbiamo un attimo poi parlare su questo concetto del denaro, del cambio e così via. Dicevo quindi. Oppure un drink, magari un cocktail in albergo può costare tranquillamente 5 euro, mentre invece in un locale alla mano e così via costa 250 pesos, in sostanza 1 euro. Questo bisogna, prima di andare a Cuba, bisogna fare veramente bene un po' i conti e fare mente locale su che tipo di vacanza si voglia fare, se è una vacanza, non dico di lusso, ma comunque. No, ben foraggiata da soldi, o cercare invece di essere, io direi, più a portata di mano, ma anche per vivere di più i locali. Cioè, se noi andiamo a Cuba o andiamo in India o andiamo in Africa per ritrovarci poi sempre tutti fra di noi turisti, cioè che senso ha viaggiare? Questa è una domanda importante che vi pongo. Quindi, nel momento in cui si va a Cuba, è bello andare dove vanno i cubani, dove quindi ci sono, persone piatti, cioè si fa lo stile di vita, insomma, alla portata di chi vive lì, quindi. E quindi indispensabile assaggiare tutte le varie specialità che si possono trovare nel posto ed è essenziale appunto andare nei locali, insomma, più alla mano. Attenzione sul discorso dei ristoranti perché ci sono i turisti, insomma, sono visti come portafogli che camminano, per cui fondamentalmente c'è sempre qualcuno che cerca di portarti, accompagnarti, consigliarti un certo ristorante invece di un altro, un bar invece di un altro, una bancarella che vende souvenir piuttosto che un'altra, insomma, quindi diciamo c'è questo continuo flusso di gente che se ti riconosce come turista cerca poi di indirizzare i tuoi soldi e di conseguenza anche te verso determinate scelte. Io consiglio di non, anche se sono molto gentili, ospitali e così via, quindi viene quasi automatico, diciamo, poi a parlare, fermarsi a parlare, ascoltare, fare due chiacchiere e così via. Poi consiglio comunque di fare le proprie scelte per proprio conto, chiedere sempre, magari prima di andare in un posto, il menu, dare un'occhiata al menu, ai prezzi e tutto quanto, perché questo permette, insomma, comunque di fare delle scelte, di non essere guidati no? Come pecore, insomma, lungo un percorso. E permette anche di fare delle scoperte molto piacevoli, sia in termini di cibo che in termini di bevande. Io, ad esempio, consiglio assolutamente di bere i cocktail, diciamo, c'è cioè il canciancero che appunto è il cocktail più anzi, cioè quello che è nato prima del mojito, prima di tutte le bevande del daiquiri, eccetera, eccetera. Insomma, anche se magari non Hemingway ha reso famoso un locale. La bodeghita di Lavana per i suoi cocktail che beveva lui, però consiglio assolutamente di provare, di assaggiare, insomma, anche questo drink. E dicevo, quindi cercare di non farsi guidare anche per quanto riguarda le auto di cui parlavamo prima, ci sono effettivamente, c'è una bella caccia al turista, insomma, per cercare di farsi un giro, per cercare di portarvi, insomma, da qualche parte con queste auto o comunque a cavallo con il carretto, a cavallo, insomma, e così via. Anche lì cercate sempre di fare le trattative, cercare di vedere e così via.
1: Ecco, scusa, Raffaella, perché prima, fuori onda in pratica mi dicevi che i supermercati a L'Avana, Cuba in genere, sono quasi vuoti. I bancomat spesso non funzionano, poi hai visto anche delle lunghissime file per accedere alle banche per prelevare contanti. E tra l'altro, pochi posti prendono le carte di credito. E allora, parliamo proprio del denaro. Come arrivare a Cuba? Con quanti soldi in contanti?
0: E adesso ecco, vediamo un attimo, parliamo di un altro aspetto importante che è quello che dicevo prima, cui accennavo prima, il denaro. Allora, il denaro, innanzitutto sappiate che bisogna andare con i contanti, è meglio tenersi i contanti. È vero che i contanti sono pericolosi perché comunque non ci sono molti casi di criminalità a Cuba, insomma, però i contanti ci sottopongono sempre a un possibile pericolo, no? O perché li perdiamo, o perché ci potrebbe essere qualcuno che ci sfila il portafoglio, ci deruba o quello che sia. Però in realtà, ecco, per quanto riguarda i soldi, innanzitutto, tipo il bancomat, gli ATM, che vengono chiamati ATM come negli Stati Uniti, praticamente molto spesso non funzionano. Per i primi 4 giorni qui non hanno funzionato, creando un attimo anche un po' di preoccupazione, ovviamente. E quindi poi sono create, ho visto insomma tante code per le banche di gente che cercava di andare a prendere i soldi dentro facendo la fila alla cassa e così via. Le carte di credito funzionano solo in pochissimi posti, cioè quindi pagare con carta di credito vuol dire sottoporsi a due spese. Primo, andare nei posti più costosi. Secondo, sottoporsi a quello che è il discorso poi del cambio. Quindi è importantissimo cambiare i soldi, cioè quindi se si va con gli euro, puoi cambiare gli euro in pesos cubani, perché questo ci dà accesso a tutti quelli che sono i bar, i ristoranti di cui parlavamo prima, i posti insomma più alla mano e più frequentati dalla gente del posto. Il cambio, diciamo, oggi un euro sta a 240-250 pesos, il dollaro un po' meno. Almeno in questo, insomma, abbiamo un attimo una moneta forte. E quindi chi cambia i soldi? Chi li cambia praticamente? Vi capiterà andando a Havana, insomma, di trovare qualcuno che vi dice: ah, volete cambiare? Ovviamente noi italiani con lo spagnolo che parlano a Cuba, noi siamo facilitati perché comunque lo spagnolo si comprende molto più facilmente anche senza parlare, senza parlarlo, insomma, quindi. E quindi c'è gente che propone di cambiare soldi. Allora, innanzitutto bisogna cercare di capire qual è il cambio favorevole in quel momento. E poi bisogna cercare di, questi cambi che non sono in realtà legali, bisogna cercare di farli, diciamo, magari in posti non troppo appartati, contare comunque sempre i soldi, cercare insomma un attimo di trovare quel momento di affidabilità per fare questo cambio. Quindi bisogna stare attenti, nel senso che in un colpo solo si rischia di trovarsi con meno soldi, cioè tipo non so, ecco per dire 50 euro dovrebbero essere magari 12.000 pesos, invece magari velocemente, se non si controlla, se si conta, si trovano tante banconote di piccolo taglio e magari poi i conti non riportano, quindi in qualche maniera, no? Magari non si viene derubati, ma comunque si viene, come si può dire, insomma, ci si vede alleggerire un po' le tasche. E dall'altro poi ci sono anche delle banconote false, ma questo è impossibile riconoscerle. Insomma, quindi la cosa importante è cambiare pochi soldi alla volta e quindi insomma non fare il grosso cambio. Per cui se c'è qualcosa che non va una volta che si cambia, andrà meglio magari la prossima. Bisogna stare un attimino attenti perché, ripeto, il turista viene visto come una fonte di denaro. Ecco, un ultimo esempio sempre per quanto riguarda il denaro, tipo in un posto come l'aeroporto, porto una confezione di Pringles, è vero che sono americane, però insomma costa 8 euro, quindi ci sono un pacchetto di biscotti invece al mercato proprio della zona del quartiere cinese, un quartiere cinese dove c'è una town dove non ci sono cinesi, però attenzione. Perché sono tutti dopo, verso la fine degli anni 50, hanno tutti lasciato Cuba e praticamente non, nel mercatino, cioè quello proprio molto alla mano, perché poi sono strade dimesse, palazzi dimessi, tutto quanto, eccetera, eccetera. Un pacchetto di biscotti costa 800 pesos, che sarebbero in realtà quasi 4 euro, quindi. quando noi andiamo invece magari qui da noi possiamo comprarci un pacchetto di biscotti con, se andiamo insomma in quei supermercati più economici, insomma ce la possiamo cavare con 99 centesimi. Quindi torniamo sempre a questi contrasti un po' particolari. Vorrei fare l'ultima nota invece sul discorso del mood dei cubani, cioè in effetti come stanno i cubani. I cubani, allora in generale, ovviamente non si può mai generalizzare e fare di tutta l'erba un fascio, però sicuramente la stragrande maggioranza della popolazione ha un tenore di vita molto basso. Quindi è vero che il cubano in generale è una persona molto amabile, molto disposta alla risata, allo scherzo, così di buon umore, diciamo. Però si respira una certa aria di tristezza, una certa aria un po' legata, insomma, alla situazione del paese. E quindi ovviamente è stato impossibile evitare di fare determinate domande su come sia la situazione, di come. Il sogno ovviamente di tutti o quasi tutti, è quello di poter andare negli Stati Uniti, in particolare in Florida, Miami, dove c'è proprio una grande comunità cubana, il che è molto difficile. Quindi mi raccontavano che comunque è difficile poi avere il visto, è difficile, insomma, ci sono diverse cose che rimangono comunque difficili, sia per uscire dal paese, sia poi per entrare anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti adesso Biden ha introdotto una nuova legge, insomma, per cui praticamente se c'è uno sponsor, un familiare all'interno degli Stati Uniti, può, sponsor nel senso che garantisce per la persona che va a viverci, insomma, è più facile immigrare negli Stati Uniti. Comunque, in sostanza, lo stipendio medio a Cuba, ragazzi, è 20, sui 25 euro, 25 dollari o 25 euro che siano, insomma. E quindi è molto difficile vivere anche con i prezzi che effettivamente, quelli che sono per, ecco, il tipo di, quando dicevo prima, un drink costa 1 euro. Cioè, è difficile, per cui è più facile magari che un abitante di L'Avana si conceda magari a 50 pesos un drink ad una bancarella, perché 50 pesos sono effettivamente 20 centesimi di euro, insomma, quindi magari se lo può permettere. Però ecco, tipo i ristoranti, i bar sono in buona parte proibitivi anche. Quelli che hanno dei costi per i locali sono comunque proibitivi per chi abita a L'Avana o a Cuba in generale. E come supporta il governo di Cuba la popolazione? Allora, praticamente, oltre al discorso comunque di questa paga base, quindi di 25 euro al mese, che è ben poco, ci sono dei buoni cibo che sarebbe un tot, consentono praticamente di acquistare a prezzi molto molto scontati dei beni essenziali al mese, e sono praticamente tipo, allora, carne di pollo, riso, zucchero, caffè. E mi spiegavano che, insomma, questi buoni non bastano in realtà, anche se sono cada uno in realtà, però poi non bastano per vivere bene tutto il mese, insomma, cioè sono tipo 2 chili di riso a persona al mese. Effettivamente non sono sicuramente tantissimi. E comunque, insomma, è molto limitante questa dieta a basso costo. Il problema di base è che comunque non solo sono problemi ecco, ad esempio del bancomat, quindi del denaro, del cash, eccetera, quindi non si trova. Ma non si trova neanche il cibo, cioè ci sono dei giorni che effettivamente anche andando negli stessi ristoranti, i ristoranti finiscono, non hanno più da nulla da cucinare o comunque rimane solo qualcosa nel menù. Ci è capitato appunto nel senso, andando nello stesso ristorante, magari che un giorno c'era il menù, si poteva scegliere magari su 10 cose, se ne potevano scegliere almeno 5, poi il giorno dopo se ne potevano scegliere solo 2. E magari il terzo giorno il ristorante era chiuso completamente perché non aveva niente da dare da mangiare. Quindi la situazione è un po' claustrofobica, direi, nel senso che andare in vacanza a Cuba è bello. Se poi si va magari al mare, si fa una cosa completamente, non si vive in città, magari può essere anche più rilassante, però effettivamente per prendere contatto con quella che è la realtà del paese, bisogna sicuramente fare conti con questa realtà, quindi mancanza di cibo, mancanza di corrente, mancanza di benzina, quindi tante volte ci sono, ad esempio, le file, come ci sono le file alle banche, ci sono le file ai negozi governativi che danno questo cibo a prezzo speciale, e poi magari finisce, poi non, quindi non ce l'hanno magari per non, abbastanza per tutti. E può mancare l'acqua, può mancare la corrente e può mancare tutto, insomma. Ecco, quindi ripeto, una situazione da un certo punto di vista claustrofobica. Perché noi qui siamo abituati, cioè poi dopo, ecco, pensate quando magari un cubano viene in Italia o comunque in Europa e vede i supermercati con ogni ben di Dio, con prezzi che magari sono anche più accettabili per diverse cose che non nel loro paese, ecco, è facile capire perché. Poi noi possiamo costituire anche con la crisi che abbiamo adesso, possiamo costituire, no, una meta ambita, un miraggio, un luogo da desiderare. Però c'è una cosa importante, per cui se noi costituiamo, no, un paradiso, insomma, per tante cose. I cubani amano Cuba, cioè c'è molto, c'è forte, intenso, si sente questo amore per il loro paese, per cui è facile, come è facile incontrare delle persone, dei cubani che vanno all'estero per lavorare, no? È facile anche incontrare dei cubani che tornano dall'estero per ritornare in patria, magari con qualche soldino in più che gli permetta di avere una vita un po' più agevole. Quindi l'amore per il loro paese, l'amore per Cuba è sicuramente il sentimento più forte di tutto e di tutti questi disagi che vanno ad affrontare. Poi non entro in discorsi economico-politici più intensi e più approfonditi, perché comunque parliamo di viaggiare, parliamo di viaggio. Però è sicuramente interessante capire quando si è in un paese, ecco, con che cosa abbiamo a che fare, con chi abbiamo a che fare e dove sono le differenze. E tutto sommato, ecco, quando andiamo a Cuba non lamentiamoci con i cubani della nostra situazione qui in Italia, perché sicuramente non abbiamo molta credibilità. Grazie. Ciao a tutti.
1: Ok, grazie Raffaella, è andata bene, la linea ha continuato a resistere. Beh, oggi eravamo veramente a Cuba con il racconto sul posto da La Habana direttamente di Raffaella Milandri. una Cuba attualissima con i suoi lati positivi e purtroppo anche, lo abbiamo ascoltato, i tanti lati negativi. Però Cuba rimane sempre una di quelle mete da vivere intensamente, magari, come dice Raffaella, proprio mescolandoci con la popolazione per viverne a pieno tutta la magia. Ringraziamo Raffaella, le auguriamo un buon ritorno da Cuba e poi magari la prossima settimana ci riaggiorneremo con qualcos'altro e magari continueremo, se ce n'è motivo, anche di riparlare di questa magica Cuba. Da Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.
2: Avete ascoltato Partiamo Insieme. Ha condotto Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria. Se volete porre domande o curiosità, inviatele a radiotalpas@gmail.com. Raffaella Milandri vi risponderà nelle prossime puntate.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fa

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri,

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Il sabato e la domenica si riascoltano tutte le novità della settimana. Buon sabato da Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché questa è stata una settimana veramente ricca di novità, di ogni genere musicale, davvero tante. Le riascolteremo tutte tra oggi e domani. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Family Sisters Ledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi, in arte Pete Jersey.

0: Intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipi Tero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipi Tero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, quelle catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, ci vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia,
0: è vero?
1: Poi noi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia.
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia. Io non sono una che si dico ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las Cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi.

0: Rompen Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Radiotalpa.it.

Bella collaborazione fra Petrescu e Thomas in questo brano novità a Ora Musica che si chiama Nonostante Tutto. L'abbiamo presentata come novità la scorsa settimana, adesso è ad alta rotazione. Tra le nostre novità ad alta rotazione anche In Riva a Te, la nuova canzone di Mauro Repetto.

Mauro Repetto con il suo nuovo singolo che si chiama In Riva a Te. Parliamo anche di Gusa, ovvero Federico Ragusa, in arte semplicemente Gusa, tra i nostri ospiti della settimana nello spazio interviste. La sua canzone è Parte di me.

Ora musica, Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.

Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas è affollatissimo. Invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

0: Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui Aura Musica, tra le nostre novità, era Promesse Nascoste.
1: Radiotalpa.it.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.

0: Radio Talpa. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Aspetta primavera, aspetta che stu velo scura, rovinta, non sapere più. Aspetta, aspetta una giornata sincera, una d'aria, una da luce, una d'uscita. E a bella primavera, durosa, è venuta.

dopo tantata gente innoppa a me, io solida e passata, fresca, criata, allera, e fermata non sé, se ne fuiuta. E staga durma, afosa, abbagliante, pesante, che martirica sì, venisse autunno, e caressa il front lentamente, zimmo silenzio suo, coppa stu mondo. Ma che vuoi? Ma che guarda? Tanto lontanamente, anima mia scontenta, che desideri più, se è troppo tardi.

paese o il tetro palazzo Madama, la sera, la folla che imbruna. Rivedo la povera cosa, la povera cosa che mama, la tanto simile a una piccola attrice famosa. Ricordo, sul labbro contratto, la voce appena s'udì. O Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Sperando che fosse deserto, varcammo l'androne, ma sotto le arcate sostavano coppie d'amanti. Fuggimmo all'aperto, le cadde il bel manicotto, adorno di mammole doppie, o noto profumo disfatto di mammole e di petigrì. Ma Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Il tempo che vince non vinca la voce con che mi rimordi, o bionda povera cosa, nell'occhio azzurro pervinca, nel piccolo corpo ricordi la piccola attrice famosa. Alzò la veletta, s'udì, o misera tanto nell'atto, ancora che male t'ho fatto, Guido, per farmi così. Varcammo di tra le rotaie la piazza Castello, nel viso sferzati dal gelo più vivo, passavano giovani gaie. Avevo un cattivo sorriso, eppure non sono cattivo, non sono cattivo, se qui mi piange nel cuore disfatto la voce. Che male t'ho fatto, o Guido, per farmi così?

Vorrei poter soffocare nella stretta delle tue braccia, nell'amore ardente del tuo corpo, sul tuo volto, sulle tue membra struggenti, nel deliquio dei tuoi occhi profondi perduti nel mio amore, questa credine arida che mi tormenta. Ardere confuso in te, disperatamente, quest'insaziabilità della mia anima, già stanca di tutte le cose prima ancor di conoscerle, ed ora tanto esasperata dal mutismo del mondo, implacabile a tutti i miei sogni, e dalla sua atrocità tranquilla, che mi grava terribile e non curante, e nemmeno più mi concede la pacatezza del tedio, ma mi strazia tormentosamente e mi pungola atroce, senza lasciarmi urlare, sconvolgendomi il sangue, soffocandomi atroce, in un silenzio che è uno spasimo, in un silenzio fremente, nell'ebbrezza disperata dell'amore di tutto il tuo corpo e della tua anima perduta, vorrei sconvolgere e bruciarmi l'anima, sperdere quest'orrore che mi strappa gli urli e mi dissoffoca in gola, bruciarlo, annichilirlo in un attimo, e stringermi a te senza ritegno più, ciecamente, febbrile, schiantandoti d'amore, per morire con te.

0: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Fratelli, di Giuseppe Ungaretti. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: One, two, three.
1: Stai ascoltando Radio Talpa.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là tu scegli il tuo volo. O che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità, il mare e il sole insieme sono spariti.

Le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende l'ostensorio in mano ad un misericordioso prete.

di pensiero in pensiero, di monte in monte, mi guida amore. Con ogni segnato calle provo contrario la tranquilla vita. Sei in solitaria piaggia, riva o fonte, se in fra due poggi siedi ombrosa valle e vi si acquieta l'alma sbigottita, e come amor l'invita. Or ride, or piange, or teme, or s'assicura, e il volto che lei segue ov'ella almena si turba e rasserena, e di non esser picciol tempo dura, onde alla vista uom di tal vita esperto diria. Questo arde, e di suo stato incerto, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Ogni abitato loco è nemico mortale degli occhi miei. A ciascun passo nasce un penser nuovo della mia donna, che sovente in gioco gira il tormento ch'io porto per lei. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro, che dico, forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greine Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Graine Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici. Solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Greiner Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti e ben ritrovati qui sulle onde di Radio Talpa all'ascolto di Zoe, il programma che vi tiene compagnia ogni mercoledì e sabato dalle ore 13 alle ore 14 in compagnia di Stefano. Quella di oggi è una puntata piuttosto strana, l'ho intitolata Zoe Bunker perché mi sono rifugiato in cantina dove si sta particolarmente freschi senza la necessità di morire per l'aria condizionata. E qui ho rimesso in funzione la vecchia attrezzatura che utilizzavo parecchi decenni fa per trasmettere. Ci sono due piatti, un mixer, un microfono e migliaia, letteralmente migliaia di vinili pronti per essere riesumati e suonati.

Siete all'ascolto di Zoe Bunker, questa puntata particolare direttamente dalla mia cantina con la vecchia attrezzatura, quindi potreste anche sentire strani rumori di fondo, frusci e persino dischi che saltano, anche se spero di no, vista la cura maniacale con la quale ho sempre trattato i miei affezionatissimi pezzi di plastica, ma non si sa mai. Il primo brano che vi ho proposto e che continuo a proporvi era in una versione piuttosto rara quando uscì. Oggi su internet si trova tutto, ma allora questo remix made in USA era molto molto ricercato. Sono i Tears for Fears con la loro Shout. I Tears for Fears sono ancora attivi, anzi, hanno ritrovato una seconda giovinezza ultimamente, ma qui erano davvero all'apice della loro popolarità. Il loro secondo album si intitolava Songs from the Big Chair e il brano di apertura era questa Shout. E a proposito di grandi successi, i Talk Talk.

La splendida voce di Mark Hollis, che ci ha lasciato pochi anni fa, e la sua creatura di enorme successo, i Talk Talk. Il loro album più venduto era questo It's My Life, dal quale ho riesumato Such a Shame.

Un altro gruppo che all'inizio degli anni 80 spaccava di brutto erano certamente i Duran Duran, che sono ancora più che mai vivi e vegeti, anzi fra qualche giorno ripassano dalle nostre parti con un concerto all'Arena di Verona. Agli inizi della carriera erano soliti realizzare delle versioni lunghe dei loro singoli che definivano night version. Questa è quella che faceva da colonna sonora al video più censurato di quegli anni. Bellissimo, davvero bellissimo. Si titola Girls on Film.

I Duran Duran con uno dei pezzi migliori tratto dal loro album d'esordio che portava il loro stesso nome. Erano i tempi in cui una band poteva iniziare una carriera lunga decenni proprio come Duran Duran o essere una meteora che splendeva per pochi mesi, in cui però brillava in modo molto intenso, come successe ai Kajagoogoo.

E questo valeva in particolare per questo brano ascoltatissimo e ballatissimo. Si intitolava Too Shy, Kaja Goo Goo.

Il cantante dei Kajagoogoo era Limahl, che poi, grazie al genio di un produttore come Giorgio Moroder, interpretò la canzone che dava il titolo al film La storia infinita, Never Ending Story, che ha venduto milioni e milioni di dischi. Perché il produttore è fondamentale. Se Martin Fry e il suo gruppo non avessero incontrato Trevor Horn, che decise di produrre per loro il primo album The Lexicon of Love, sarebbe ancora oggi ricordato ed ascoltato. Per fortuna è successo e noi abbiamo potuto innamorarci di questa The Look of Love ABC.

Stesso produttore, completamente un altro genere. Una delle tante, tantissime vite che hanno attraversato gli Yes, qui con l'album 90125 e il singolo Owner of a Lonely Heart. Movie

Il ritorno della voce storica degli Yes, quella di John Anderson, assolutamente inconfondibile dopo la breve parentesi del 1979 in cui per l'album Drama venne appunto sostituito da Trevor Horn, che qui ritroviamo solo in veste di producer. Non si trovava un titolo per quest'album, quindi si scelse di usare il suo numero di catalogo 90125. Hey.

Un gruppo che non ha lasciato una traccia indelebile nel firmamento musicale, ma che ha comunque realizzato un paio di album di discreto successo, grazie soprattutto al carisma del loro cantante frontman, Ben Volpier Pierrot. Si chiamavano Curiosity Killed the Cat e ci hanno fatto ascoltare la loro Name and Number. Chi invece di successo ne ha avuto un'enormità fino a probabilmente a farsi schiacciare dal suo peso era Michael Jackson. Da poco è uscito al cinema un suo biopic che confesso di non avere visto. Ve lo ripropongo con la sua Leave Me Alone.

Come vi dicevo, oggi la puntata di Zoe viene dal bunker, cioè dalla mia cantina, con i miei vecchi dischi e con tutta l'attrezzatura di una volta. E questo brano, Leave Me Alone, sta girando sul piatto come maxi singolo. Chiunque potrebbe dirvi che il brano è tratto dall'album Bad, album che ho qui di fronte, ma forse non tutti si ricordano che a quei tempi da poco erano usciti i CD, quindi gli album iniziavano a durare di più, perché il CD poteva contenere quasi 80 minuti di musica, al contrario di un vinile che non poteva superare i 50 minuti. Fu così che il vinile di quest'album di Michael Jackson non conteneva questo brano, che venne incluso solo nella versione CD e in quella in cassetta. E così, dopo aver comprato l'album, fui costretto ad acquistare anche questo maxi singolo per avere Leave Me Alone, ma ne è valsa la pena.

Un duo americano di cui qui in Europa non si è sentito molto parlare, nonostante avessero un approccio molto europeo nell'uso dei sintetizzatori per gli arrangiamenti. Si chiamavano An Emotion. Il titolo del singolo è Obsession. Ci spostiamo in Australia. Il secondo album degli Ice House. Questa si chiama Hey Little Girl.

Gli Ice House sono fra i miei grandi rimpianti, nel senso che non sono mai riuscito a vederli dal vivo, nonostante siano ancora regolarmente in tour, ma non escono mai dall'Australia. E io continuo a non vincere al Super Enalotto, forse perché non ci ho mai giocato. Quindi... In Italia non hanno mai spopolato, e lo stesso possiamo dire per una band americana che ha una delle voci più belle nel panorama rock di quegli anni, ossia Steve Perry. Si chiamano Journey.

Anche i Genesis hanno vissuto innumerevoli vite, dapprima all'era Peter Gabriel, poi quella Phil Collins e tante altre ancora. Anche questo brano ha una storia particolare, venne pubblicato in un EP intitolato 3x3 che conteneva appunto tre brani scartati dalle sessioni dell'album Abba Cab. Poi i Genesis pubblicarono un doppio album dal vivo, ma c'era materiale solo per riempire tre facciate. Così il doppio album prese il titolo di Three Sides Live e il quarto lato venne farcito con alcuni brani a disposizione, fra i quali appunto questa Paper Late.

Siamo in chiusura e lo facciamo con il botto, i Simple Minds con il loro brano che ha venduto di più, Don't You Forget About Me. Dal bunker è tutto, ma prima di riemergere in superficie per vedere se il mondo è ancora al suo posto là fuori, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata. Sarà ancora dal bunker? Chissà. Ciao a tutti! Wow.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets, Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento, Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

0: accendi l'estate. Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti ancora una volta nello studio 1 di Radio Talpa, purtroppo, ancora una volta a rendere omaggio ad un grande artista che ci ha lasciato. Parliamo di David Clayton Thomas, una voce che accende il sangue. Bene, questa sera da Radio Talpa apriremo le porte ad una voce che non si è limitata a cantare, una voce che accende, che spinge, che trascina, una voce che sembra uscita da un fiume in piena, capace di mescolare il caldo del soul, la potenza del rock e la precisione del jazz. Una voce che ha attraversato tempeste personali, fughe, notti senza casa e che proprio da quelle ferite ha tratto la sua forza più luminosa. E allora oggi, da questi microfoni, vogliamo rendere omaggio a David Clayton Thomas, l'uomo che ha dato un volto e un respiro inconfondibile ai Blood, Sweat and Tears, trasformando una band già coraggiosa in un organismo vivo, pulsante, capace di fondere generi come nessuno aveva mai osato. E allora lasciamo che la notte si avvicini, perché quella che vado a proporvi non è solo musica, ma è un viaggio dentro una voce che ha saputo trasformare la rabbia in arte, la strada in poesia, il dolore in un grido che ancora oggi vibra come un diapason nel cuore di chi ascolta. Lui è David Clayton Thomas.

David Clayton Thomas nasce in Canada, ma la sua vera patria è la strada. Un'infanzia difficile, un padre violento, fughe continue, la musica diventa rifugio e arma, un modo per sopravvivere e per dire al mondo «Io ci sono». Quando arriva a New York e incontra Blood, Sweat and Tears, succede qualcosa di irripetibile. La sua voce diventa il motore di una rivoluzione sonora. E con lui la band esplode. Ad esempio, questo Spinning Wheel, un girotondo di fiati e filosofia, un brano che sembra danzare sopra la vita mentre la osserva dall'alto.

Noi quest'oggi, nel rendere omaggio a David Clayton Thomas, andremo ad ascoltare alcune delle sue canzoni più famose, come questa, You've Made Me So Very Happy, la dichiarazione d'amore più potente mai cantata con un'orchestra jazz rock alle spalle.

La sua presenza scenica è magnetica. Non un frontman, ma un predicatore laico. Un uomo che canta come se ogni nota fosse una confessione. E quando lascia la band per seguire la sua strada solista, porta con sé quella miscela unica di soul, jazz e rock che lo rende riconoscibile in un istante. Ancora un brano, questo è God Bless the Child. La sua interpretazione è un monumento, rispettosa, intensa, scolpita nel silenzio.

È sempre lui, David Clayton Thomas, con Lucrezia McCavell. Qui emerge il suo lato più teatrale, più sporco, più blues.

David Clayton Thomas non è solo un cantante, è un ponte tra mondi musicali, un uomo che ha trasformato la sua vita difficile in un'arte che non chiede permesso, che entra e semplicemente resta. E così, care amiche e cari amici, abbiamo attraversato insieme, velocemente, la vita e la voce di David Clayton Thomas, un uomo che non ha mai smesso di cercare, di spingere, di credere che la musica potesse essere un modo per rimettere ordine nel caos. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono stanze in cui entri e ti siedi, lasciando che i fiati ti avvolgano, che la sua voce ti scuota, che il ritmo ti ricordi che sei vivo. Sono pagine di un diario scritto con il sangue, il sudore e le lacrime, proprio come il nome della band che ha portato nel mondo. E allora lasciate che Spinning Wheel continui a girare nella vostra mente, che You've Made Me So Very Happy vi strappi un sorriso e che And When I Die vi ricordi che ogni istante è prezioso. E così, oggi abbiamo raccontato velocemente la vita di David Clayton Thomas, come giusto che sia, per un grande personaggio, per la sua musica che ci ha accompagnato in tanti anni. Buona serata, tribù di Radio Talpa, e che la musica, la buona musica, vi accompagni sempre. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere. Perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale e la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Star, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Star che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Star e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Chilling Me Softly Selection.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

This is Dub Revolution. Music to rock the nation.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

what they can do.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!